0: Dance the Night con Dua Lipa qui su Radio Z. Nel mese di maggio, tra l'altro, è uscito anche il Live from Mexico, un album da vivo accompagnato anche da tutto un concerto live filmato con, come dire, probabilmente anche tutto l'entusiasmo che esce dalle casse, non soltanto, come dire, tutta la parte visiva. Qui su Radio Z arriva anche ultimo la sua Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, la canzone di Ultimo su Radio Z 212. Si passa anche dalla radiovisione per accompagnarsi in queste ore notturne. 266 digitale terrestre, 735 di Skype. La più bella del mondo, subito c'è Rocco Hunt.

è il 2020 ed era partito tutto da qui, da Bando. La carriera di Anna poteva essere una meteora? Beh, forse sì, perché quando un artista emerge con un pezzo che ha un successo incredibile come in questo caso, beh, poi la domanda che uno si pone subito è: ok, ma vediamo poi che cosa succederà. Evidentemente la conferma è arrivata e la carriera ormai la conosciamo tutti. Siete sempre qui su Radio Z alle 2:18. Le 2:18 della notte, se ovviamente il disc jockey non molla e non muore, vi porta fino alle 3. Allora, un po' di cose insolite al 335 30 10 25 da svolgersi a quest'ora. Le tengo, le metto qui a bagnomaria. Tra poco ve ne racconto un po' di quelle che arrivano attraverso i vostri messaggi. Ma prima è il momento di Talk to You, il pezzo degli Another, sempre qui in Z di notte.

Talk to You degli Another, un altro di quei pezzi che spesso definisco un po' da open bar. 2:21 della notte, Madame Marrakesh insieme con Volevo Capire.

Blanco, finché non mi seppelliscono qui su Radio Z, dove c'è Z di notte e ci siete voi al 335 30 10 25. Allora, tra le cose abbastanza insolite, che però capita appunto di svolgere a quest'ora della notte, Martina che dice: beh, abbastanza insolito prendere misure per fare cambiamenti in casa, spostare mobili, mettere oggetti, creare con la I immagini di come dovrebbe essere l'appartamento. Sì, c'è quella piccola dose di follia che secondo me va presa di petto a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ora canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È una canzone che riesce a mettere insieme, come si può dire, delle anime, degli stati d'animo anche diversi, molto ritmo ma anche molta intensità. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, sempre qui su Radio Z alle 2:30, e arrivano anche Bob Sinclair e Kisa. E questa è I Can't Wait.

0: Maradona, i Pelé con De Giornalisti. Siamo tornati al 2019, però presenti nel 2026. Alle 2:36 ci risentiamo tra un attimo.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
0: Le 2:38 della notte, siete sempre qui su Radio Z, bravi voi, che avete tutto questo buon gusto per farvi accompagnare anche in questi orari che per molti, se state lavorando, probabilmente sono critici, però non è detto, ecco, non diamolo per scontato, visto che spesso arrivano anche molti di voi, molti messaggi dove comunque vivono il lavoro notturno ormai come una routine assolutamente assodata. È il momento di Jovanotti e Alfa, c'è buon vento su Z.

0: Buon vento, la canzone di Jovanotti e Alfa alle 2.41 di questo che è ormai giovedì e come sempre vi porto io fino alle 3. Abbiamo ancora questi 20 minuti buoni e li riusciremo ad amministrare alla grande, già sapete, anche perché ci siete voi al 335 30 10 25. Tra poco ancora un po' di voi e intanto la canzone di Night si intitola Forte qui su Z.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Cuoricini e ce ne volevano un po' in questa notte qui su Radio Z con i Coma Cose alle 2.48, voi al 335 30 10 25. Gaia, ciao Alex, anche io sono qui con l'AI in un loop infinito, continuando a generare immagini in cui trasformo casa mia in una casa extra lusso. Sono delle idee che uno si fa, così comincia già a programmare o a progettare, no? E poi dopo uno trasforma la casa un po' come sente che debba essere anche instagrammabile, fondamentalmente, perché ogni tanto quella inquadratura un po' strategica ci vuole, un po' come quando te le vendono le case, no? Che ti fanno vedere queste inquadrature larghissime dove gli appartamenti sembrano enormi e poi dopo li vai a visitare. Non mi sembrava così, ecco, visto dal sito. 335 30 10 25, siete sempre qui su Z e arriva anche Dracula.

Dracula su Radio Z 2:52 della notte, sguardo ai mondiali, quasi al 91esimo, la partita Ghana-Panama al momento ferma sullo 0-0. È il momento di Stelle, la canzone quella dei Geôliers.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: supereroi che ci riporta al 2023 e quel momento anche devo dire molto toccante quando i bambini erano saliti sul palco nella serata appunto in cui Mr. Rain aveva presentato questa sua supereroe. Canzone che peraltro chiude anche il nostro Z di notte e se ne va così, però domani torna a partire dalla mezzanotte, quindi vi voglio tutti qui su Radio Z anche domani. Ed è tutto, buonanotte a voi da Alex Morelli, baci.
1: Ve lo dico raga, ci stiamo per cambiare il gioco.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuoi

0: sfogliatella, brioche, bombolone.
1: Mamma mia, che buono!
0: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio,
0: ascolta Antonino.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino, ti penso mentre porto il cane al mio vicino, ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi, ti penso e penso fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore, ti penso come un ghiacciolo che si scioglie, ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

mortaccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato a lei.
1: Piacere,

Mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.

0: Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: E sei in punto, buongiorno.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Buongiorno Z.
3: Eccoci, buongiorno, buongiorno, giovedì 18 giugno, oggi è una data importantissima, lo capirete tra pochissimo perché in realtà forse chi sta per vivere la giornata lo sa già.
1: Ah, io ti guardavo, c'è il 18 giugno, ma che anniversario è? La festa della Repubblica è passata, la festa dei lavoratori pure. Eh no, perché oggi parte quella che è tornata a chiamarsi maturità ufficialmente,
3: esatto,
1: tra
3: esatto,
1: l'altro.
3: Esatto, gli esami di maturità ne parleremo nel corso di queste 3 ore, ma prima buongiorno Tony Sica.
1: Buongiorno Stefania Iodice, sicuramente col sorriso si sarà svegliato questa mattina Antonello Venditti dopo
3: ha controllato la CIA e ha detto anche quest'anno devo dire che me la so cavata
1: la notifica della banca. Chissà poi come funziona, credo che ci voglia comunque un po' di mesi
3: secondo
1: prima.
3: Me anche lui ogni notte prima degli esami non dorme per l'ansia, per la tensione, chissà quanti soldi accumulerò. Chi lo sa. Vabbè.
1: Andiamo da Irama invece con la sua cabana, che è senz'altro uno dei tormentoni di questa estate 2026. Si parte

0: Cabana Irama alle 6.04, si parte con questo incredibile ritmo giovedì 18 giugno, abbiamo detto giornata molto particolare.
1: Sì, primo giorno degli esami di maturità, per cui siamo vicini ai nostri maturandi.
0: Chissà se c'è già qualcuno all'ascolto, nel caso vi aspettiamo.

0: Tropicana. Dai che questo sarà il mood appena finirete gli esami di maturità, il mood dei Bundabash e Annalisa Tropicana alle 6 e 11 del mattino. Adesso però è il momento ansietta.
1: Eh sì, momento ansietta, perché c'è Gianni al 335 30 10 25 che è uno dei maturandi, già sveglio, sì, perché dice che non è che è riuscito a dormire tantissimo.
0: È un grande classico, dai, non si dorme la notte prima degli esami, che poi il tema di italiano venne pure meglio, secondo me.
1: Ma hai qualche scoop sulla
0: possibili
1: traccia?
0: Possibili tracce, magari ne parliamo tra poco,
1: tu
0: dai.
1: Che hai contatti,
0: sì.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: casa llega.
1: Manu Chao con Karol G viajando por el mundo.
2: Guarda, se non fosse che oggi si tiene la prova di italiano, tu quella di spagnolo l'avresti superata. Occhi chiusi.
1: Comunque c'è chi invece è andato viajando per la scuola e il nostro team tra poco ve ne parliamo.

0: Gali, I love you, alle 6:21 del mattino in questo giovedì. Vogliamo ricordare le cose importanti.
1: Allora, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti sono già stati confermati.
0: Ok, ve li dico io. Vai. Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, vincitore di Amici di 25, Lorenzo Salvetti. Tutto in un fiato, l'ho detto.
1: Tutto d'un fiato, voi dovete fare solo un click per acquistare subito il vostro biglietto su ticketone.it.
0: Oh, dai, che ci vediamo.

0: Material Lover, c'è Siena Spyro alle 6.25, non so la sua maturità com'è andata, però c'è qualche indiscrezione su qualche artista italiano, tipo Noemi, 100 su 100.
1: 100 su 100, maturità classica, che tra l'altro è pure bella tosta, l'ho provata sulla mia pelle. Noemi, che ritroviamo anche qui su Radio Z adesso.
0: Con Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il memorandum è stato firmato, l'ho appena firmato a Versailles. Con queste parole Donald Trump ha annunciato l'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Secondo Axios, la firma è avvenuta in formato digitale e l'accordo è già entrato in vigore. La cerimonia ufficiale è prevista domani in Svizzera. Saranno oltre 527.000 gli studenti impegnati da oggi negli esami di maturità. Si comincia con la prova d'italiano, mentre domani è in programma il secondo scritto. È un esame importante ma non definitivo sul valore personale, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, invitando i ragazzi ad affrontarlo con fiducia. Infine il calcio, i mondiali 2026, pareggio 1-1 del Portogallo con la Repubblica Democratica del Congo, bene l'Inghilterra che ha battuto 4-2 la Croazia, il Ghana ha sconfitto 1-0 Panama, vittoria anche per la Colombia 3-1 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. 6:31 è tutto per il momento, adesso la linea passa ai colleghi del meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una giornata calda sull'Italia, in particolar modo sulle centrali tirreniche al nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 36-37 gradi, altrove qualche grado in meno. Una giornata inizialmente stabile ed assolata, poi nella seconda parte del giorno segnaliamo rovesci di pioggia o temporali di calore isolatamente sulle zone montuose. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Da Supreme alle 6:39 del mattino su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. 18 giugno, questo giovedì, adesso pubblicità.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
1: E 41, prima dicevamo che il nostro team nella notte prima degli esami è girato nelle varie scuole romane, non solo, e potete trovare tutto sui social Radio Z Off.
0: Eh sì, ci sono video, contenuti super divertenti, a volte anche alcuni anche emozionanti, dai, con la colonna sonora classica legata agli esami di maturità di Antonello Venditti. Quindi se ancora non avete visto quei contenuti, avete sempre tempo per recuperare, dove ha ricordato anche Tony Sica.
1: Salutiamo anche il nostro Matteo che si è finto giovane ieri sera, con la scusa di questi video. Adesso invece Amelie, non è Francesco.

0: lì, non è Francesco alle 6:44 del mattino, è Noemi in realtà, quella che ci scrive al 335 30 10 25 a proposito di esami di maturità.
1: Sì, molto semplicemente, Noemi da Roma, sto andando a fare la maturità anch'io, vi ascolto sempre e speriamo che questo possa essere utile, magari qualche notizia che abbiamo detto.
0: Ma allora in bocca al lupo Noemi, forza, la tua carica, Tony Sica.
1: Dagli è tutta, visto che sei di Roma.
0: Dai, c'è Dominic Fike adesso.

0: Fabri Fibra con Franco 126, come mai alle 6.49, come mai qualcuno parte, qualcuno resta a casa e dipende dagli impegni e anche dalla maturità in alcuni casi.
1: Esatto, impegni che ci raccontate al 335 30 10 25. Ad esempio ci scrive papà Maurizio, sveglio da un po' di tempo perché ha accompagnato il figlio appunto a Milano Malpensa perché parte per la Grecia.
0: Il più grande dei figli, da come ci raccontava in questo messaggio, si vola in Grecia, quindi
1: sarà una, o prima della maturità o dopo?
0: No, dopo, perché le date quelle sono.
1: Cioè, intendo a livello di età, capito?
0: Ah,
1: che ancora non ci è arrivato. Oppure
0: chissà,
1: già
0: diceva fratellone, me lo immagino all'università questo figlio grande.
1: Te lo immagini adulto, già formato.

0: Lui è Artifive e questo è il suo ultimo singolo, Swag Music, alle 6:52 del mattino su Radio Z.
1: Classe 2000, tra l'altro, lo ricordiamo perché una delle sue rime è come la farina 00. Mi è rimasta impressa questa cosa e non la dimenticherò più probabilmente.
0: Quindi diciamo che lui sì, la maturità l'avrà fatta neanche tanto tempo fa. E so di persone che in realtà rimuovono completamente

0: i ricordi legati agli esami di maturità, sarà che sono a volte traumatici e quindi la mente cerca di metterli da parte.
1: No, io ricordo poco, ma sai, il mio problema è con la memoria in generale, non è una questione che riguarda traumi, anche perché tutto il periodo scolastico per fortuna me lo sono vissuto bene.
0: Ecco, esatto, sottolineiamo il concetto di fortuna in quel caso. C'è Rosalia adesso con Focuranni.

0: Pinguini tattici nucleari con Ernia, ferma a guardare, fermi anche voi a guardare magari mentre fate colazione il 266 del digitale, che è la nostra radiovisione.
1: Anche perché oltre che i nostri bei faccioni e videoclip musicali ci sono anche i vostri messaggi, le vostre dediche che scorrono in sovrimpressione. Devo dire, stamattina vale la pena più degli altri giorni leggerle.
0: Esatto, messaggi con maturità, ecco, questa è la parola bello. Chiave, diciamo.
1: Mi piace.
0: Pronti a farvi compagnia anche per la prossima ora?
1: Dai che inizia la seconda.
2: Quasi le sette.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
5: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo Romantica alle 7.03 ad aprire la seconda ora insieme, sempre qui con Stefania Iodice
1: e anche con Tony Sica e con i vostri messaggi. Ne arrivano tantissimi questa mattina al 335 30 10 25, quindi li recupereremo tutti tra pochissimo.
0: Molto belli. Tra poco partiamo da quello di Rossella, che mi sembra davvero il più romantico, per citare Ultimo. Tormentor Comi, Fredda come l'inferno.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di nuovo a

0: Mr. Rain, San Giovanni, la fine del mondo, 7 e 9 del mattino. No, non lo è, non è la fine del mondo se state per sostenere gli esami di maturità, nonostante l'ansia vi possa portare a pensare questo.
1: Sì, ci sarà molto peggio nella vostra vita.
0: Tranquilli, anzi è la fine semplicemente di un percorso scolastico e magari si può concludere anche bene.
1: Senti che bello sto messaggio di Rossella da Saronno. Ciao sì. Ragazzi, sono passati 23 anni dalla mia maturità, sembra ieri ma adesso sono io una prof e sto proprio andando a scuola per gli esami dei miei alunni.
0: E quindi fa anche un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli studenti e le studentesse della maturità 2026. Ci uniamo anche noi, mi raccomando, Rossella, tu da prof interna, immagino. Sì, clemente, perché a volte quelli un po' più birbantelli si rivelano i prof interni.
1: Però vedi, questo messaggio dimostra che sono umani anche i prof, non dovete vederli come nemici. Talk to you another.

0: 7:13 e Nadar con 54 Ultra Talk to You. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Dicevamo, no, in questo giovedì 18 giugno, il tema centrale è la maturità. Ci sono ragazzi 18-19 anni che la fanno per la prima volta e c'è chi magari da più adulto la recupera.
0: Tra poco ne parliamo, perché c'è qualche personaggio molto importante italiano che lo sta facendo proprio adesso.

0: Rose Villain con Fuorilegge alle 7:19 del mattino. E no, non è un fuorilegge, non è fuori tempo questa persona che sta recuperando a 70 anni, 71, la maturità.
1: Anzi, molto apprezzabile. Stiamo parlando di Pupo, che farà l'esame di maturità a 70 anni.
0: Sì.
1: Ha detto un regalo per mamma e papà. Poi, parlando della notte prima, questo l'ha detto ieri, ha detto mi rilasserò facendo l'amore. Adesso Pupo, se sei all'ascolto, vogliamo sapere
0: come è andata.
1: Sì, se ti sei rilassato abbastanza.
0: Quanto? 5 minuti bastano per rilassare.
1: Beh, parla per te, Pupo.
2: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: poi ve lo racconteremo quando e se arriverà il giorno in cui questo brano di Bad Bunny inizierà a stancarci. Per ora quel momento non è arrivato. The Beatles Mass Photos.
1: Che poi che cos'era? Tipo scattare una foto in più alla persona che, sì, che ami in qualche modo. Tanti stanno facendo il conto alla rovescia per scattare una foto proprio a Bad Bunny.
0: Ma io guarda, fare il conto alla rovescia anche solo per incontrarlo, per avvicinarmici.
1: Basta che vai a Milano, scusa.
0: Sì, basta così poco. Ormai lui è irraggiungibile. Però insomma ci basterà guardarlo live al concerto di Milano, dai.
1: Adesso Jovanotti con Alfa, buon vento.

0: Fotografia, c'è Joliet alle 7:37, una bella fotografia, potete farcela mentre guardate il 266 del digitale terrestre, perché no, taggare Radio Z.
1: Bravissimo, taggateci, noi torniamo tra pochissimo dopo la pubblicità.
2: Domani sera l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Domani sera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
7: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a l'una di notte. Sul palco Baby K, Targen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
1: Sette e 40 del mattino su Radio Z, sempre in compagnia di Tony Sica e Stefania Iodici. Abbiamo parlato di maturità, ma l'argomento ovviamente lo riprenderemo tra poco. Sono anche in corso i mondiali di calcio.
0: Eh sì, si resta in clima estate, grandi appuntamenti. Ci sono due squadre di cui vogliamo parlare in questo momento mondiale 2026 che stanno facendo innamorare tutti, ma non per i loro risultati sportivi.
1: Sì, diciamo che abbiamo trovato due squadre per le quali tifare in assenza dell'Italia e sono il Curaçao e il Giappone.
0: Esatto, esatto, due favole potremmo dire che ci portano comunque a fare il tifo per loro. Tra poco magari analizziamo un po' quegli elementi che ce li rendono più simpatici degli altri.
1: Sì, esatto, perché le loro spalle hanno delle storie particolari, soprattutto il Curaçao, che ci piace raccontare anche in diretta e che ci spingono, no, a credere ancora di più nei sogni, perché a volte si realizzano.
0: E adesso invece andiamo alla nostra musica, che pure ci piace assai, Dracula.

0: con Jenny alle 7:44 del mattino su Radio Z. Si sogna anche con questi mondiali 2026, si sogna soprattutto se si pensa alla storia del Curaçao.
1: Esatto, volevamo parlarvi di quegli elementi che ce li hanno resi simpatici. Stefania ne ha trovato uno, ma era inventato. Pensavi avessero origini sarde e quello era il pane Curaçao.
0: Quello
1: no.
0: buono, vero, non c'entra niente.
1: No, quello è Curaçao, è un'altra roba.
0: Vabbè.
1: Tra poco invece vi diciamo quegli elementi che ci fanno stare simpatici, questi Blue Waves, è così che si chiamano.
0: Intanto, tornando alla musica, c'è Rari dal Tacco con

0: Marrakech, bravi a cadere alle 7.50 del mattino, e mi sa che loro effettivamente sono bravi a cadere, i giocatori della nazionale del Curaçao, perché nonostante la grande disfatta 7-1,
1: sì,
0: sono riusciti a gioire per l'unico gol che sono riusciti a portare in rete.
1: È giusto, guardare sempre il bicchiere mezzo pieno. Tra l'altro, primo gol ai mondiali per loro, la prima loro partecipazione, del paese meno popoloso della storia a riuscirci. Poi sono famosi per un altro elemento, arrivano allo stadio con un pulmino, un autobus, quelli scolastici,
0: tipo l'autoscuola, sì,
1: esatto.
0: Ma per questo ci siamo affezionate alla loro storia, no? Perché la dimostrazione è che anche un piccolo centro, una piccola cosa, può diventare poi grande.
1: È lo spirito di una gita scolastica, come tra l'altro dovrebbe essere lo sport.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate e mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi vizzano

0: Una collaborazione che ci piace parecchio, questa tra 22 Simba e Guè, il titolo è Arricchiti, e chissà, no, se questa collaborazione tra i due non sia nata anche grazie al supporto di Marracash.
1: Beh, sicuramente la sua carriera, quella di 22 Simba, è stata benedetta dal king del rap e adesso prosegue a gonfie vele, mi viene da dire.
0: Assolutamente sì, adesso arriva Mary Frost.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Dananai con la sua Veleno alle 7.59, speriamo non ci sia veleno insomma in questa mattinata, in questo giovedì 18 giugno.
2: Va bene, nel caso se c'è sputatelo fuori, al 335 30 10 25, che a volte esternarli certi pensieri li ridimensiono, quantomeno li colloca lì dove devono andare.
1: Sì,
2: no?
1: Anche condividerli, però fidatevi delle persone giuste, altrimenti vi ritrovate in un marasma senza fine.
2: Siamo noi le persone giuste, Tony Sik e Stefania Iodice con voi.
1: Inizia la terza ora.
3: Salve, Chiorè.
4: Le 8 in punto.
5: Il 1 settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

0: Merck & Crement, Serena Brancale e The Colors con Partenope.
1: Eccola qua, un'altra Ilizza per essere il tormentone dell'estate 2026. Ci piace questa competizione ad altissimo livello.
0: E devo dire che ormai Merck & Crement sono diventati bravissimi, lo erano già da tempo, a firmare le hit dell'estate e non solo.
1: Magari l'anno prossimo anche Ariana Grande si rivolgerà a loro.

0: Da porta in posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro con Rolls Royce alle 8 e 9 del mattino con Toni Sica e Stefania Iodice. Si torna a parlare di mondiali?
2: Sì, chiudiamo questo capitolo delle squadre che amiamo senza apparenti meriti sportivi sostanzialmente.
1: Tra queste c'è il Giappone, sarà che la cultura, insomma, abbiamo imparato a conoscerla nel tempo.
2: Sushi, per esempio.
1: Sushi, manga, eccetera, eccetera, ma anche a livello sportivo ci piacciono dentro e fuori dal campo.
2: Sì, perché a parte c'hanno sta roba di video che escono ogni volta che giocano una partita, dei loro tifosi che lasciano il posto più pulito di quello che è, quindi noi forse gli opposti ci attraggono perché le ammiriamo ma non riusciamo a fare altrimenti.
1: Magari potrebbe essere occasione, no, di prendere spunto da qualcun altro e imparare qualcosa. Sfera e basta.

0: Trap King italiano, l'artista belga però di origini marocchine, infatti questo video è stato girato proprio in Marocco.
1: In Marocco c'è anche un si vedono anche le maglie, no, che loro indossano, cioè Sfera Ebbasta e Distinct in questo brano che avete visto al 266 del Digitale Terrestre.
0: Forse anche per loro un omaggio ai mondiali. Torniamo a Roma però, perché c'è Coez, ci vuole una laurea. Yeah.

0: As It Was, c'è Harry Styles alle 8:17, un Harry Styles d'annata, precisamente quella del 2022.
1: Mamma mia, lo ricordiamo tutti perfettamente quell'anno, anche perché il suo album ce lo siamo portato dietro per un bel po' di tempo. Da questo brano in poi, da quell'album in poi, la carriera di Harry Styles ha preso una piega del tutto diversa, cioè è diventato sicuramente uno dei capi del pop, e con questo album lui vinse anche un Grammy.
0: E questo è stato sicuramente lo switch decisivo. 8:18, va tutto bene anche qui al Buongiorno Z?
1: Sì, si spera.
0: Si spera sicuramente per noi. Fatecelo sapere a sto punto anche voi al 335 30 10 25. Ridere di te. Ho aspettato.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Nerissima Serpe con Ridere di te alle 8 e 21 del mattino. Noi invece piangiamo e soffriamo con voi, voi che state per sostenere la prima prova degli esami di maturità.
1: Ancora altri messaggi, oggi inizia. Ragazzi, fate un bel respiro profondo e preparatevi a credere dei ricordi che vi porterete dietro per tutta la vita, spaccate tutto.
0: Ecco, arrivano diversi messaggi di in bocca al lupo, continuate a mandarli al 335 30 10 25 che portano fortuna, secondo me.
1: LDA con H7 Santa.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Saranno oltre 527.000 gli studenti impegnati da oggi negli esami di maturità. Si comincia con la prova d'italiano, mentre domani è in programma il secondo scritto. È un esame importante ma non definitivo sul valore personale, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, invitando i ragazzi ad affrontarlo con fiducia. Adesso la cronaca: non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata all'ospedale di Vigevano dopo una sospetta overdose di farmaci. Lo ha riferito il suo legale, precisando che non è chiaro se l'assunzione sia stata volontaria. La donna è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. L'avvocato ha invitato ad abbassare i toni dopo lettere e attacchi sui social legati all'inchiesta sul delitto di Garlasco. Voltiamo pagina ai mondiali 2026, pareggio 1-1 del Portogallo con la Repubblica Democratica del Congo. Bene invece l'Inghilterra, che ha battuto 4-2 la Croazia. Il Ghana ha sconfitto 1-0 Panama. Per il momento con l'informazione è tutto, le news torneranno puntuali per voi tra 2 ore circa. Adesso arriva anche l'aggiornamento sul meteo. Buon ascolto.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una giornata calda sull'Italia, in particolar modo sulle centrali tirreniche al nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 36-37 gradi, altrove qualche grado in meno. Una giornata inizialmente stabile ed assolata, poi nella seconda parte del giorno segnaliamo rovesci di pioggia o temporali di calore isolatamente sulle zone montuose. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Servirà anche la gasolina di Anna per dare la carica ai nostri maturandi. 8:34, prima prova in corso.
1: E vediamo se riusciamo ad annunciare anche le tracce. Tra poco, state con noi.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
9: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
10: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Giovedì 18 giugno, 8:38 del mattino, in compagnia di Tony Sica e Stefania Iodice. Stiamo vicini ai nostri giovanissimi che stanno per sostenere la prima prova.
0: Stiamo monitorando con fonti dirette e indirette nell'attesa di queste tracce della prima prova. Nel frattempo ancora messaggi al 335 sì. 30 10 25.
1: Dicono: vorrei augurare buona fortuna al mio ragazzo e a tutti i maturandi che oggi sosterranno la prima prova di maturità. Buona fortuna a tutti quanti.
0: E noi ci uniamo ovviamente a questo appello, a questo butta fortuna. Lo facciamo sorseggiando un po' d'aranciata.
1: Ecco, anche magari cantando l'aranciata di Fraquintale.

0: Fra Quintale Aranciata alle 8:42 del mattino su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Ultima ora, sono arrivate le tracce, signori e signore.
0: Sì, qualche traccia, qualche indiscrezione è arrivata, quindi tra poco vi leggiamo cosa sta per accadere tra i banchi di scuola.
1: C'è anche un titolo, Alzarsi all'alba, non ho capito bene cosa c'entra, però secondo me è un omaggio al Buongiorno Z.

0: C'è Madame con Sciccheria alle 8.48, ma ci siamo anche noi con le tracce di questa prima prova di maturità. Si parte dalla tipologia analisi del testo, l'autore è Cesare Pavese.
1: Sì, anche tra i testi proposti quello di Brancati, ancora si prosegue con un brano tratto da Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, come dicevamo anche prima.
0: Sì, e poi c'è anche probabilmente la traccia che sarà più discussa politicamente, sì, in questa giornata, ve lo anticipiamo, Frank Furedi e I confini contano, quindi perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere.
1: Invece il testo argomentativo di tipo B, l'argomento è assemblea costituente, con un brano tratto dal discorso del presidente Giuseppe Saragat.

0: aspettare il sole. Tedua con Mai alle 8:51 del mattino. Non vorremmo mai smetterla di salutarvi al 335 30 10 25.
1: E facciamolo quest'ultimo giro di saluti. Una coppia, mi sembra
0: una
1: di capire.
0: Una coppia, Massimo ed Elvira, che vanno al lavoro, altro che maturità. Loro sono felici e rilassati.
1: Ciao ragazzi.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: battito.
1: Li sentiamo tutti i battiti dei ragazzi che stanno affrontando la prima prova dell'esame di maturità. Siamo con voi, dai, è tutta.
2: Adesso, per informare anche il resto della nazione, per i prossimi 5 minuti Stefania Iodice farà uno speciale su Cesare Pavese.
1: Esatto, quindi restate collegati, se non mi sentirete soltanto perché ci sarà un problema tecnico, non perché io non so cosa dire al riguardo.
2: Tutto fake, tra poco il Turbo Z con Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. Grazie Stefania.
1: Grazie a te Tony Siga, ciao a tutti.
2: Ciao ciao.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sei team Radio Z, se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 9.
8: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Turbo Z.
1: Le 9 in punto, giovedì 18 giugno, siete su Radio Z, Alessandra Vatta dalla Toscana Bella Camping Sandaia, a Roma Luigi Provenzani, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno in questo giorno fondamentale per quelli che stanno facendo la maturità, tantissimi maturandi in tutta Italia, le prese con la prima prova ufficialmente uscita, magari vediamo anche le tracce tra poco che vi hanno anticipato anche Antonio e Stefania, che ringraziamo per queste prime 3 ore del mattino. Come va lì a Cecina?
1: Qui si sta benissimo, si dorme con i grillettini, no?
9: Meno male.
1: Sì, super relax, va tutto bene, ci sono un sacco di persone che si stanno avviando al mare, si stanno muovendo qui davanti al track, magari fra poco ne parliamo meglio, fra poco appunto come dicevi tu parliamo anche di maturità, che ieri ho visto un sacco di gente, di ragazzi che si apprestava a festeggiare.
9: Sì, trovate qualche video anche sui nostri social @radiozoff su Instagram. Partiamo con Samurai Jay.

0: Flamenco Paranoia su Radio Z, c'è Samurai J in questo giovedì mattina molto speciale alle 9:04 minuti, quando sono appena iniziate le prove di maturità, la prima prova, quella che affrontano tutti quanti uguale, no?
1: Esatto, peraltro Samurai J è tra i più ascoltati dai ragazzi per rilassarsi durante lo studio per la maturità. Oltre al leggendario Antonello Venditti c'è proprio Samurai J che abbiamo appena trovato qui su Radio Z. Quindi comunque un in bocca al lupo a tutti i ragazzi, ovviamente. C'è Teddy Swims con Mr. Know It All su Radio Z.

0: Ci sono i Rama ed Elodie su Radio Z, 9-10 minuti, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta con voi. Giorno della maturità, un sacco in realtà di cantanti, sappiamo, hanno abbandonato gli studi per intraprendere la carriera musicale. Elodie è una di quelle che spesso ha detto di essersi pentita. Per esempio a far la maturità c'è Blanco quest'anno anche, no?
1: Eh sì, e c'è anche Pupo, pensa tu.
0: È vero, ha 70 anni, fa la maturità. Blanco, no, ne è un po' di meno, 23 se non sbaglio. Però bella anche questa cosa che vedi uno magari dedica la propria vita alla propria passione e poi decide di riprendere gli studi. È importante, bravi, in bocca al lupo.
1: Perché non è mai troppo tardi effettivamente, quasi per nulla nella vita, figuriamoci per la maturità, assolutamente. Allora al 335 30 10 25 se vi va potete scriverci e vedere i vostri messaggi radiovisione. Poi lo diciamo, la prima prova è la più semplice, cioè non è che devi studiare troppo, no?
0: Quella che rompe il ghiaccio. Ci sono Liberato e Mahmood su Radio Z.

0: Into Street, Liberato e Mahmood su Radio Z, 9:15 con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani e la maturità 2026 per l'analisi del test usciti Cesare Pavese con Passerò per Piazza di Spagna e Vitaliano Brancati con un testo che si chiama I Piaceri.
1: Ecco, poi come sempre sarà molto curioso sapere in quanti hanno optato per questa scelta, quanti invece hanno scelto altro, quindi domani magari sapremo tutto. Nel frattempo lei anche è una giovanissima, Olivia Rodrigo, l'ascoltiamo su Radio Z, la sua Drop Dead, la stiamo amando tanto, questa canzone.

0: forse. C'è Annalisa su Radio Z con Esibizionista alle 9:22 minuti. Annalisa che l'anno prossimo, il 12 giugno 2027, sarà a San Siro per un grandissimo evento. A proposito di grandi eventi, 2 settembre invece all'Arena di Verona torna il Radio Z Future It's Live 2026.
1: E ci saranno anche Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rardi al Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Trovate il vostro biglietto ancora per poco su ticketone.it.

0: Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Z, 9:27 minuti. Alessandra Vatta, Luigi Provenzani, c'è anche nonna Anna al 335 30 10 25 che dice: mi raccomando ragazzi, non studiate la sera prima dell'esame, rilassatevi la sera prima, no?
1: Un po' di relax lo consigliano in tanti, anche gli esperti, sì. C'è Bells con Scomoda su Radio Z. Dormendo su un

0: Starter Pack.
1: Direttamente dallo scorso Sanremo, J-Ax con Italia Starter Pack qui su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta. J-Ax che proprio recentemente ha parlato un po' di questo suo cambio di rotta sul genere un po' più country folk, come l'abbiamo ascoltato in questo brano.
2: Eh sì, la passione anche per gli Stati Uniti, ma nel senso forse più folcloristico del termine, no? I western e tutto quel mondo lì che ci fa venire voglia subito di saltare anche di ballare, quindi direi che ci sta perfettamente, poi portando tutte cose, lo sappiamo, l'ha raccontato spesso durante Sanremo, del nostro bel paese. Nel frattempo su Radio Z c'è Fulminacci, Maledetto Me.

0: Dua Lipa Training Season alle 9:39 minuti su Radio Z. Vi parliamo di Wonderlust Festival. Radio Z infatti ti invita ad un evento unico l'11 e il 12 luglio al Wonderlust Park di Gubbio.
1: Vai su RTL 102.5 Play in special in contest o sui nostri social e scopri come partecipare. Ricordati, con Radio Z puoi esserci sempre. Ci fermiamo qualche istante ma torniamo qui in diretta su Radio Z fra pochissimo.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
11: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
1: Le 9:42 minuti qui su Radio Z, Luigi Provenzani in diretta da Roma, Alessandra Vatta invece in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia. Insomma, giornata di maturità. Questo è quel periodo in cui tutti un po' torniamo nostalgici, noi che l'abbiamo già fatta la maturità, no? Anche se lì per lì vissuta con ansia, poi è sempre bello ricordare quei tempi.
0: E poi si vive, soprattutto nelle grandi città, una sensazione un po' strana, dove anche in mezzo alla settimana trovi un sacco di gente in giro, fa caldo, quindi diciamo che un po' la sera diventa il nuovo pomeriggio, anche per una questione strettamente di temperatura, anche se magari si lavora, si studia lo stesso. E magari si canta con la musica di Radio Z. Questa è quella dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry scusa lo siento, su Radio Z alle 9.46 con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Quanto è importante chiedere scusa quando si riconosce magari di aver sbagliato, eh?
1: È fondamentale, nel loro caso lo chiedono in tutte le lingue possibili immaginabili, un po' come fece Madonna qualche anno fa con la sua Sorry I Don't Wanna Know. Repeated, Martin Garrix ed Ed Sheeran qui su Radio Z.

0: finiamo, punto e basta.
1: Emma su Radio Z, L'amore non mi basta, Luigi Provenzani, Alessandra Vatta, un brano assai lungimirante sia da un punto di vista di testo, perché insomma era il 2013, vi invito ad andare ad ascoltare bene il testo, sia da un punto di vista invece proprio musicale, perché sappiamo che è tornato in auge recentemente grazie ad un video sul calcio che poi ha fatto il giro del mondo e del web.
2: Sì, più di un video in realtà, perché ognuno poi ha fatto la sua versione con il proprio giocatore che gli manca di più, la propria squadra del cuore, quindi effettivamente è stato utilizzatissimo. C'è Mr. Rain su Radio Z, Lunedì Nero.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Si chiama Cadillac, il nuovo pezzo con un trio fantastico. Gue, Tony Pitoni e Sciablo su Radio Z alle 9.59 minuti in Turbo Z con Alessandra Vatta, Luigi Provenzani. Buon giovedì 18 di giugno. Ancora in bocca al lupo a tutti gli studenti che non ci possono sentire ma stanno facendo proprio in queste ore l'esame di maturità, la prima prova.
1: E diciamo che ogni anno a noi si ripropone lo stesso problema. Noi ci rivolgiamo a loro ma loro non possono sentirci perché sono già lì alle prese con il tema e con le varie prove. Però no, il nostro in bocca al lupo arriva sicuro, quello possiamo dirlo con quasi assoluta certezza, no?
0: Eh sì, questa è Radio Z, state qui.
1: Le 10.
0: Le 10.

0: Da Dio di Brescia su Radio Z inizia la seconda ora di Turbo Z. Luigi Provenzani e Alessandra Vatta, sono le 10:03. Brescia non ne sbaglia una, comunque.
1: Non ne sbaglia una, no? Come non sbagliano anche a tirare in porta i calciatori dei mondiali. Questo è l'inno ufficiale di Shakira.

0: Comi, partire da te su Radio Z. Sono le 10:10 minuti con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani, e sbirciando sui social è uscita la foto di Pupo proprio in aula, pronto ad affrontare l'esame di maturità. Lo raccontavamo prima, è sempre bello perché non è mai troppo tardi, no?
1: Poi così per scrutare un po' le emozioni dalle foto, come se fosse possibile, sì. Chiaramente non è possibile, però sembra un po' teso, emozionato, eh? Quindi non c'è età per la maturità, questo a parte la rima adesso che non era voluta, però veramente non c'è età per l'emozione, per rimettersi sui banchi di scuola, un po' come dicevamo a inizio puntata.
0: Assolutamente sì. C'è Giulia su Radio Z, qui piangono tutti con 13 Pietro.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambia.

0: Che male.
1: Julie, che non è più solo di Holly, no? Perché lui nasce come producer di Holly. In questo caso l'abbiamo ascoltato con 13 Pietro, la loro piangono tutti su Radio Z. Peraltro Julie ha appena sfornato, anche se non è proprio forse il termine più adatto, però il suo primo album, dove ci sono un sacco di collaborazioni. Ci sono collaborazioni con Concato, Elisa, Emma, questa di 13 Pietro, Coez e tanto altro, e tante altre. Solito cinema è il titolo dell'album.
2: Sì, sì, sì, è veramente bello. E poi quando la musica arriva veramente, loro parlano di piangere, no? Della sensazione dove le emozioni escono proprio al 100%. Ecco, se quella canzone ci fa veramente piangere, vuol dire che forse l'artista è arrivato

0: Oceanica. Oceanica, Merck & Cremont sono su Radio Z e ci fanno ballare anche in questo giovedì mattina, 18 di giugno. Domani invece grande appuntamento in collettivo Z, perché torna Canova Game Room, dove Michele Canova appunto ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Sara Fine.
1: Esatto, quindi mi raccomando, non perdetevi l'appuntamento. Nel frattempo lui, il cantante che sta per arrivare, o meglio che sta collaborando con il cantante che sta per arrivare, ha avuto un successo incredibile, è sicuramente uno dei DJ, dei rapper del momento, ha anche riempito Stadio San Siro di recente, parlo di Geolier, qui però nel featuring con Shiva, che era un po' che non sentivamo, con qualcosa di nuovo. La loro è Bad Bad Bad, qui su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10.31 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Sono oltre 527.000 gli studenti impegnati in queste ore negli esami di maturità. Si comincia con la prova di italiano. Tra le tracce proposte, un brano dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, un brano dal testo del professor Frank Furedi, Confini contano perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Nell'analisi del testo, i piaceri di Vitaliano Brancati e la poesia di Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna. L'attualità con un articolo di Venke Usman per il tema argomentativo, invece l'assemblea costituente e il discorso di insediamento di Giuseppe Saragat. Disagi questa mattina sulla linea ad alta velocità Napoli-Roma dopo che ignoti hanno tagliato alcuni cavi nei pressi di Tora e Piccilli in provincia di Caserta. La circolazione ha subito forti rallentamenti fino al pieno ripristino delle funzionalità da parte dei funzionari di RFI. Mondiale di calcio alle 18, Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera, Bosnia Erzegovina, mezzanotte Canada-Qatar e alle 3 Messico-Corea del Sud. Per il momento è tutto, ora il meteo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una giornata calda sull'Italia, in particolar modo sulle centrali tirreniche al nord, dove localmente si arriveranno a toccare i 36-37 gradi, altrove qualche grado in meno. Una giornata inizialmente stabile ed assolata, poi nella seconda parte del giorno segnaliamo rovesci di pioggia o temporali di calore isolatamente sulle zone montuose. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: rabbia.
1: Lo so, l'abbiamo detto più volte, ma ora che l'abbiamo passato dobbiamo fargli ancora una volta l'in bocca al lupo per Blanco alle prese con la maturità.
2: In bocca al lupo a tutti i maturandi nuovamente, dai.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
6: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Argent Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Le 10.40 su Radio Z, Luigi Provenzani e Alessandra Vatta con voi fino alle 11. Insomma, visto che la musica è la protagonista di Radio Z, è doveroso dare questa notizia a tutti i fan degli Oasis. Sembrerebbe quasi ufficiale ormai il loro prossimo concerto la prossima estate a Roma. Così.
1: A Roma? Sì. Pazzesco.
2: Sì, sì, ci sono le
1: perché in tanti hanno fatto la coda per la reunion, no? In giro per il mondo, per il Regno Unito essenzialmente. Averle a Roma è qualcosa di pazzesco. Mi aspettavo a Milano, sai?
2: No, sembrerebbe Roma, ancora è da confermare però. C'è Mace.

0: Mace, Cattive Abitudini con Salma e Colapesce su Radio Z, in giro anche lui in quest'estate 2026, Bologna e Terni già andate, lo aspetta Roma il 10 di luglio e poi Pantelleria, Firenze, Cisternino, Agrigento, Gallipoli e poi tante altre date.
1: Anche lui è uno tra i produttori, prima parlavamo di Giulli che sta sperimentando veramente tanto, lui nasce con l'hip hop, in questo caso con Colapesce già si cambia un po', le sonorità un po' più rap di Salmo, insomma veramente molto poliedrico. Topic e Becky G.

0: Appena ritrovata dall'estate del 2020 su Radio Z, loro erano ovviamente Sfera e Basta, il king della trap, e J Balvin invece il king, forse un po' ultimamente spodestato da Bad Bunny, però della musica latina.
1: E per quanti questa canzone significherà qualcosa di accaduto nell'estate 2020? Ce l'avete già voi la canzone che vi porterete dietro? Secondo me ancora non l'avete individuata. Dell'estate 2026, quella che quando risentirete tra 5 anni, che ne so, direte: ah, quella era l'estate 2026 dove è successa quella roba lì. E la musica fa questo.
0: Esatto, poi ricordi, momenti belli e brutti, ma poi col passare del tempo sono quasi sempre belli, dai, possiamo dire così. Speriamo almeno. C'è Tony Boy con Cuore Rotto.

0: Money Boy, cuore rotto, questo è Radio Z con Alessandra Vatta e Luigi Provenzani. Voi al 335 30 10 25 continuano ad arrivare auguri, in bocca al lupo a mio figlio, dice Alessandra, sono bloccata nel traffico, lui alle prese con la prima prova di maturità, dice auguri Lo, quindi si chiamerà Lorenzo?
1: Lorenzo, secondo me. Cioè, dito nella piaga.

0: Ciagali su Radio Z con Mille Pare. Prima ancora abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Dito nella Piaga, Businessman, lei che con la sua solita ironia pungente in questo caso parla un po' di un contesto aziendale, ecco, un colloquio di lavoro.
1: E in quanti magari si ritrovano nelle parole di Dito nella Piaga, un mondo che va anche in quella direzione lì. Ma noi pensiamo all'estate, pensiamo alle cose belle e pensiamo anche a questo giovedì che va avanti con Mario e Giulia per le prossime due ore. Noi ci vediamo domani, vero?
0: Esatto, torniamo domani. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole. Se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Le 11, buongiorno.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
1: Eccoci pronti, carichi, anche oggi partiamo. 11 e 3 minuti sul cronometro di gioco. Mario vai, ma soprattutto a Milano per tutti voi c'è Giulia, Laura, Biati, buongiorno.
2: Buongiorno Mario, buongiorno fagiolini del mio cuore. Guarda, in apertura voglio fare l'in bocca al lupo a tutti i maturandi che oggi sono chiusi per 6 ore, quante ore sono non mi ricordo, a fare la prima prova. Quindi in bocca al lupo a tutti voi che magari state seguendo, anche i genitori che hanno fatto parte, no, di questo grande percorso scolastico. E noi oggi siamo insieme 2 ore, come sempre d'altronde, in destinazione Z. Ricordiamo i nostri canali, fagiolino?
1: Vai 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E se invece siete in giro, magari c'è qualcuno che della maturità non gliene frega nulla perché l'ha già fatta ed è al mare, magari ci può seguire con l'app RTL 102.5 Play. Insomma, tutta la musica che diventa colonna sonora delle vostre giornate. E allora direi di partire subito con lui, Achille Lauro, la sua ultima, Comuni Immortali. Vai!

0: E ci dobbiamo ancora riprendere dai suoi live, soprattutto dal suo recente San Siro. Achille Lauro, Comuni Immortali in Destinazione Z alle 11.08 minuti, ci scrivono al 335 30 10 25. Che ansia, più di quando lo avevo, li avevo io gli esami di maturità, effettivamente no, riafferrano i primi ricordi, Mario.
1: Esatto, intanto vi facciamo cantare Serena Brancale, Levante e Delia che cantano il Sud Italia con Al mio paese.

0: cantautrice cubana e messicana che poi è riuscita ad avere anche la cittadinanza statunitense. Parliamo di Camila Cabello, che abbiamo riascoltato qui con un brano del 2021, Don't Go Yet. 11:14 minuti, questa è Radio Z, Mario Vai e Giulia Laura Biadi fino alle 13 in Destinazione
1: Z. Tra l'altro hai citato il Messico, ricordiamo che questa notte alle 3 ci sarà appunto il Messico contro la Corea del Sud. Io grande appassionata del Messico, sto seguendo appunto anch'io i mondiali e lo potete fare anche voi con tutta la famiglia di RTL 102.5. Continuiamo con la nostra musica e andiamo in giro per il mondo, andiamo in Brasile, lo facciamo con Gaia con la sua Bossa Nostra.

0: Fino all'ultima nota, Gaia, Bossa Nostra, alle 11:18 minuti. Siete in Destinazione Z con Giulia Mario fino alle 13.
1: E allora andiamo ad ascoltare un brano che è tratto dalla colonna sonora ufficiale del Diavolo Veste Prada 2, che sta facendo ancora i botti al botteghino, cantato da Lady Gaga e Dirty, c'è Runway.

0: 6 PM, Ross Villain, Ernia, My Love, alle 11:24 minuti. Peraltro vi ricordo che lunedì 22 di giugno arriva in streaming la terza stagione di Nuova Scena con Ross Villain tra i protagonisti, e noi seguiamo con grande attenzione e grande felicità questo format.
1: È un format che sta appassionando soprattutto i giovanissimi, molto curiosi, sì, appunto, del genere musicale. Andiamo avanti. Beh, è il periodo dei live, no, Fagiolino? Tantissimi live, sì, tantissimi stadi quest'anno, devo dire la verità, e anche lui ha fatto il suo esordio allo stadio San Siro di Milano, e quindi ci ascoltiamo la sua bellissima Cabana, una bella novità.

0: Cabana alle 11:27 minuti. Buon giovedì 18 di giugno. Questa è Destinazione Z con Mario e Giulia fino alle 13.
1: E allora, altra hit che potrebbe dominare le classifiche in questa estate 2026, Welo e Danna Tatangelo, Notte Poetica.

peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Acqua passata, 33 minuti dopo le 11, sempre connessi qui su Radio Z. Grazie per essere in compagnia di Giulia Laura Biati e Mario Vai in Destinazione Z. E allora aprite le orecchie, perché mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna a grandissima richiesta Radio Z Future Hits Live, l'evento che andrà a chiudere nel migliore dei modi l'estate 2026. E allora siamo già in grado di dirvi i primissimi artisti confermati. Vai,
1: andiamo,
0: Giulia!
1: Andiamo con Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancati, Merck & Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Quindi voi acquistate subito il vostro biglietto, andate su ticketone.it. Ricordiamo mercoledì 2 settembre, mi raccomando amici, fatelo ora.
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Mitico Calcutta con i suoi titoli decisamente evocativi. Questa è Destinazione Z, siamo insieme fino alle 13, le 11:40 minuti. Buon giovedì 18 di giugno, facciamo una cosa, pubblicità e torniamo subito da voi.
1: A tra poco.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
1: Esatto, Radio Z, 11:43 minuti sul cronometro di gioco. E allora, come potete vedere in radiovisione, diciamolo così en passant, oggi esce nelle sale Toy Story 5. Io ho indossato anche la maglietta per essere matchato, Giulia.
0: Sì, ho visto che tanti influencer sono andati alla prima. Scusa, ma questa è una notizia? Sei diventato un influencer, un content creator?
1: No, io sono uno speaker.
0: Ah, sei uno speaker che si occupa anche di cinema, diciamolo, loro lo sanno. Sono tuoi grandi fan. Andiamo avanti con la musica, Fagiolino, perché andiamo in Inghilterra. Lei la stiamo amando moltissimo, ma lei chi? Direte. Sienna Spyro con Material Lover.

0: album d'esordio che si intitola Visitor. Lei è Sienna Sparrow con Material Lover, qui in Destinazione Z.
1: E allora, 47 minuti dopo le 11, siamo anche in radiovisione, se volete al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. E poi vi ricordo che c'è anche l'app RTL 102.5 Play. Dai, fate sentire anche la vostra voce, vogliamo sentire i vostri messaggi al 335 30 10 25.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non si...

0: qualcuno non è Francesco. Amelie, le 12.03 minuti. Buon giovedì 18 di giugno. Questa è Destinazione Z e noi siamo Giulia Laura Biati e Mario Vai, i vostri compagni di viaggio di oggi.
1: 335 30 10 25, raccontateci cosa state combinando in questo giovedì 18 di giugno. Nel frattempo noi mettiamo un'altra bella hit, un'altra bella novità. Elettra Lamborghini, la sua Bambambina.

Black Eyed Peas, Dead Yankee, Bailar Contigo, 12 e 10 minuti solo qui su Radio Z, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia. Questa è Destinazione Z con tutta la musica più bella del momento e tutte le grandi hit per vivere nel migliore dei modi questa estate 2026. Grazie per i tanti messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25. Un saluto a tutti coloro che iniziano a godersi le ferie, il relax. Ci sono anche delle foto che ci inviate con il mare e anche una bellissima immagine di un lago che credo sia un lago della Lombardia. Grazie veramente a tutti quanti voi. Alla musica ci pensiamo noi, quella non si ferma mai, anzi voi dovete solamente alzare il volume. Arriva lui, Artie 5, Swag Music.

0: prima di Mr. Artifive, la sua swag music, le 12:13 minuti, buon giovedì 18 di giugno. L'hai visto il video musicale, Fagiolino? Ti è piaciuto, certo. Il 266 del digitale terrestre? Non è il tuo, diciamo. Certo.
1: No, però devo dire che sono affascinanti anche proprio vedere come questi artisti costruiscano proprio il progetto visivo della loro musica, appunto con i videoclip. Quindi questi sono tutti spot per seguirci anche in radiovisione, 266 del digitale, 735 di Sky.
0: Andiamo avanti con la musica, arrivano tre grandi artisti, questa è la loro ordinaria follia.

0: Uomo che cade 13 pietro direttamente dal Festival di Sanremo, 12 e 19 minuti. Allora lo sapete che domani alle 15 in Collettivo Z arriva un nuovo appuntamento con Ganova Game Room. Michele Ganova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Serafine, quindi insomma da non perdere.
1: Davvero, non perdetevi questi appuntamenti perché sono veramente molto molto interessanti, vedere anche sì. come si sviluppa un progetto musicale dietro le quinte, quindi mi raccomando, ricordiamo domani alle ore 15 nel Collettivo Z. Andiamo avanti, senti che roba, fagiolino, si balla, è giovedì, possiamo dire che è già weekend, più o meno, dai, ci stiamo avvicinando. E allora balliamo con Talk to You.

0: Non vi vedo, ma lo so che state ballando. Talk to you, le 12:22 minuti. Beh, stiamo entrando, ci stiamo avvicinando alla pausa pranzo. Buon giovedì 18 di giugno, questa è sempre Destinazione Z, amici.
1: E allora vi regaliamo un'altra bella hit per farvi cantare e ballare e per mettere il turbo con la nostra musica che diventa colonna sonora delle vostre giornate. Eccolo lì, eccolo qua, Rocco Hunt, la più bella del mondo.

bravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11

0: 12 e 30 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura sono oltre 527.000 gli studenti impegnati in queste ore negli esami di maturità. Si comincia con la prova di italiano, tra le tracce proposte un brano dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba, un brano dal testo I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Nell'analisi del testo i piaceri di Vitaliano Brancati e la poesia di Cesare Pavese, passerò per Piazza di Spagna, l'attualità con un articolo di Hausmann per il tema argomentativo l'assemblea costituente e il discorso di insediamento di Giuseppe Saragat. La politica, si è chiuso il G7 in Francia nel corso della cena a Versailles, il presidente americano Trump ha firmato il memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran in attesa della cerimonia ufficiale di domani in Svizzera, dopo il via libera anche di Teheran, l'accordo è già entrato in vigore. È tutto con l'informazione, adesso ascoltiamo le previsioni del meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da

0: di la mitica Tate, le 12:37 minuti. Grazie Mario Vai per le news dall'Italia e dal mondo. Noi ci fermiamo giusto un pochino con la pubblicità e poi torniamo.
1: E allora state con noi, piccolo break.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Destinazione Z, eccoci tornati sempre con Giulia Laura Biati e Mario Vai. Siamo insieme fino alle 13, sono le 12:39 minuti. Buon giovedì 18 di giugno, amici. Anche al 335 30 10 25 ci scrivete che siete nella vostra pausa pranzo. Scriveteci anche cosa mangiate, noi lo sapete, siamo curiosoni.
1: Senti, arriva una canzone veramente solare, c'ha il sole dentro, mi verrebbe da dire. Giovanotti ed Alfa, buon vento.

0: Allora io sono convinto, più ascolto questo brano, che se l'avessero presentata al Festival di Sanremo non avrebbero avuto rivali. Giovanotti assieme ad Alfa, buon vento e buon vento a tutti quanti voi che ci seguite ovunque in tutta Italia. 12:42 minuti, questa è Radio Z, Destinazione Z, e adesso arriva un pezzone.
1: Lei voleva capire, ma voleva capirlo insieme a Marrakesh, madame.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: È bello riascoltare pezzi che ci hanno accompagnato nel corso degli anni. Un milione di notti, Mr. Rain insieme a Clara. Questo è sempre Destinazione Z. Dai che abbiamo ancora 10 minuti da trascorrere insieme. Lo facciamo con la nostra musica, che è la più bella di tutte, diciamoci la verità.
1: E diventa colonna sonora delle vostre giornate. Un saluto a chi ci segue dall'auto, magari è già pronto per partire per un weekend di mare, oppure magari c'è qualcuno che ci segue dal divano a casa. In bocca al lupo ancora a tutti coloro che iniziano oggi il viaggio della maturità e che mentre escono da scuola magari si sintonizzano su Radio Z. Dracula.

0: Mi piace pronunciarlo come viene pronunciato in questo brano, Dracula, Dracula Remix, 12:51 minuti. E allora grazie per essere connessi in Radiovisione 266 del Digitale Terrestre oppure il 735 di Sky. Niente paura, perché tra poco Giulia Laura Biadi e Mario Vai si fermano, ma arriva Gianna.
1: Vabbè,
0: eh?
1: E che è tutto dire no! Siamo tornati noi, è ufficiale, vabbè, ascoltiamoci Giulia con Stelle, che è meglio.

0: DJ Snake insieme a Justin Bieber, Let Me Love You, le 12:58 minuti. Buon giovedì 18 di giugno. Allora adesso sì, noi vi affidiamo alle mani sagge, sapienti di Cianna, vero Fagiolino? Noi ce ne andiamo, torniamo domani però.
1: Tutto giusto, domani dalle 11 alle 13 sempre qui l'appuntamento con Destinazione Z per godere di tutta la musica più bella di Radio Z, che ovviamente continua H24, grazie a Giulia Laura
0: grazie
1: Biati.
0: Grazie Mario, vai, a domani dalle 11 alle 13 puntuali, mi raccomando, ciao!
1: Ciao!
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 13.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
3: Zetagram. Buongiorno amici, le 13 in punto, state ascoltando Zetagram qui su Radio Z. È appena cominciato il programma che vi accompagna fino alle 15. Io sono Cianna, molto piacere per chi non mi conoscesse, è un piacere ritrovare invece tutti gli appassionati di Radio Z, come se fossimo uno sport, gli appassionati di MotoGP, di calcio e di Zetagram. Buon giovedì 18 giugno a tutti quelli che stanno facendo la maturità, dai, lo so, sarà un po' banale perché è stato detto per tutto il giorno, è un po' che ne parliamo, però oggi è un giorno importante per 500.000, 527.000 per essere precisi, maturandi che sono entrati a fare la prima prova alle 8:30 di questa mattina. Sono uscite le varie tracce, non le staremo qui a commentare perché ne abbiamo già parlato e riparlato anche sui social di Radio Z. Ho letto che ci saranno 6 ore di prima prova, concesse 6 ore, puoi uscire anche prima se eventualmente hai finito prima, per cui verso le 14:30 dovrebbero uscire tutti.
5: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Si chiama Romantica, il primo brano di Zetagram di giovedì 18 giugno. Questo è Ultimo alle 13:04 minuti. State ascoltando Radio Z, appunto qui su Zetagram. Io sono Cianna e questa notte, a mezzanotte, poi non si capisce mai a luna, per cui mezzanotte, quale giorno è, giovedì, venerdì, insomma, tra pochissime ore, il nuovo album di Ultimo. Si chiama Il giorno che aspettavo. I can't wait, sarebbe proprio il caso di dirlo. Bob Sinclair.

una bella canzoncina, come la chiama Tananai, per Milano, bella Madonnina, alle 13:10. State ascoltando Radio Z qui su Z Gran. Buona estate, ci siamo quasi all'estate reale, perché in realtà col caldo che fa, diciamo che è un paio di settimane, forse anche tre, che di estate ci siamo al 100%. Però insomma, aspettiamo il solstizio per in realtà niente, non ci porta assolutamente a nulla. Ecco, una canzone per Milano, abbiamo appena ascoltato. Come si sta lì? Come si sta nel nord Italia in questo periodo in cui comunque il caldo non è che risparmi il nord, perché di base sì, a volte fa un po' più fresco, però è proprio in città come quelle in cui fa forse ancora più caldo, ancora più afa. Sfera e basta.

0: Sono le 13:12, state ascoltando Radio Z qui su Zetagram. Io sono Cianna e amici di Milano vi sono vicino. Ne parlavamo prima, l'estate passata nelle grandi città c'è una percentuale di umidità del 39%. Immagino che sia un po' così, no? Un po' molto afoso, ecco. Adesso ce ne andiamo da un'altra parte invece. Lui è nato a Campobasso, però è cresciuto a Roma, ha detto che si sente 100% romano. Night, forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Zerb ci porta praticamente in Brasile, lo sentite, questo è il sound brasiliano del produttore brasiliano Zerb, Muaki. Sono le 13:20, state ascoltando Radio Z, buon Zetagram, io sono Cianna, stavo guardando le storie dei vari artisti che abbiamo spesso in playlist, tra cui Serena Brancale, che è una ragazza che sta facendo talmente tanto che a volte ci si dimentica anche di magari dei compleanni, e invece no, lei ha fatto gli auguri di buon compleanno a suo fratello. Mi ha fatto pensare a quando, crescendo con i propri fratelli, le proprie sorelle, ci rendiamo conto di come cambino, no, le feste. Una volta magari si festeggiava insieme, un po' per risparmiare, un po' per fare il compleanno gigante, il festone insieme a tutti gli amici, e poi ad un certo punto ti ritrovi a dire tanti auguri, feste diverse, feste separate, è normale. A proposito di Serena Brancale, con i Colors, Mercan Cremont,

profuma anche un po' di matrimonio, forse, questa Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale, i Colors. Sono le 13:23 minuti, state ascoltando Radio Z qui su Zetagram, io sono Cianna e siamo nella stagione dei matrimoni. Auguri a tutti quelli che si stanno sposando, auguri agli invitati che con i ventagli si faranno fresco in un giorno comunque speciale. Il fratello di Emma, per esempio, di Emma Marrone, si è sposato ieri e tanti auguri anche a lui. Corcomi, Emma.

Viralissima nell'estate 2024, Artemas, I Like the Way You Kiss Me, le 13 e 29 minuti, state ascoltando Radio Z qui su Zgram, manca ancora qualche mese, ma i biglietti sono già disponibili su ticketone.it per il Radio Z Future It's Live 2026 che torna mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ci sono i primissimi artisti confermati e sono Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe e il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Ve l'ho detto, potete andare su ticketone.it per acquistare subito il tuo biglietto, il vostro biglietto, il biglietto di chi vi pare, insomma, Nerissima Serpe e Frito, Ridere di te.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che stai convinto tu, meno male, io sto

gioia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

0: Elodie, dimenticarsi alle 7, sono le 13:35 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, io sono Cianna, tra pochissimo delle novità riguardo un nuovo progetto musicale, punto interrogativo, di Elodie.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
7: In posizione, morbidi, braccio ben

0: Disteso. Bravi. Ora fatelo anche fuori dal campo. Per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro. Perché donare è l'azione più bella.
1: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
2: Le 13:38 minuti, Radio Z, Zetagram in diretta. Come al solito io sono Cianna, buon giovedì 18 giugno a tutti voi. Ho messo il punto interrogativo sulle eventuali novità musicali di Elodie, perché non credo che sia l'unica novità che si legge sui social. Ho visto una storia di Elodie in cui è di fronte a un microfono, sono contento perché evidentemente significa che sta arrivando nuova musica, oppure che è in corso una session semplicemente di prova per vedere come mettere giù le basi per qualcosa di nuovo da ascoltare prossimamente. Nel frattempo leggo su internet che ha incontrato casualmente in una discoteca a Iannone, sembra abbiano fatto pace, e per i fan della coppia, che è stata insieme per 3 anni, magari una buona notizia. The Beaux-Arts.

Magnetic, The Bows alle 13:41 minuti, state ascoltando Radio Z qui su Zetagram. Fa un gran caldo, ma chi se ne importa, perché voi potreste tranquillamente approfittare per andare al mare. Non è vero, magari questo weekend, adesso forse per andare a lavoro, oppure per godervi, ecco, godetevi un bel bicchiere d'acqua frizzante che ultimamente ho scoperto di sete di più. Non c'è nulla di scientifico, semplicemente funziona così con me. Annalisa.

0: fuori come, come me te. Non sempre bello eppure.
1: Coez alle 13:58 minuti su Radio Z, qui su Zetagram. Io sono Cianna, è sempre bello, e Coez in questo brano ripete spessissimo: oggi voglio andare al mare, io oggi voglio che voi andiate al mare, anzi voglio 527.000 persone in più al mare oggi, vale a dire i maturandi. Poi chi non è maturando può comunque andare al mare, ma oggi finita la prima prova, vale a dire tra circa una mezz'oretta, perché hanno iniziato alle 8:30, per cui 6 ore, tra circa una mezz'oretta, tutti al mare. Voi dite: domani c'è la seconda prova, ma domani si vedrà.
2: Se tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Sono le 14.
7: Ve lo dico, raga.

Una bella novità trap da 22 Simba e GUE, si chiama Arricchiti. Sono le 14 e 2 minuti, state ascoltando Radio Z qui su Zetagram. Io sono Channa ed è una hit targata a Milano praticamente da parte di GUE, ma anche Saronno in provincia di Varese, perché 22 Simba viene da quelle parti. 14 e 2 minuti significa che tanta gente in questo momento starà mangiando. Sono curioso di sapere che cosa state mangiando, ma soprattutto che cosa riuscite a mangiare d'estate, perché ci sono un sacco di persone che d'estate magari riescono a mangiare solo magari la frutta, no? Quelli che a pranzo possono mangiare solo la frutta ci sono, appunto, soprattutto nei periodi caldi. Sicuramente la musica l'ascoltate, quella sì, quella fresca, di Radio Z. Just the way you are.

Dall'estate 2022 Fabri Fibra e Maurizio Carucci, stelle, sono le 14 e 8 minuti, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna e tra poco ascoltiamo un estratto da un mixtape molto molto interessante di un artista che ha iniziato il percorso che precede questo mixtape qualche anno fa, quando aspettava la Divina Commedia, poi ha scritto effettivamente la Divina Commedia, no, non è Dante evidentemente, ma lo so, lo sapete, è Tedua, che nel 2023 ha fatto uscire quell'album, poi la Deluxe, ed è bello quando gli artisti si fissano con un progetto, lo seguono fino in fondo e poi dopo aver fatto i dovuti album che si erano prefissati si danno ai mixtape. Questo per esempio è dal Ryan Ted Ryan mixtape. Tedua, mai.

da cui ha estratto Mai. Sono le 14 e 11 minuti, state ascoltando Radio Z qui su Zetagram. Io sono Cianna e adesso andiamo un po' sull'estate, una bella mina estiva di Francesco Gabbani, che tra l'altro qualche anno fa, 10 anni fa, ha vinto il primo Power Hits Estate. L'abbiamo ritrovato su quel palco qualche giorno fa, ormai più di un paio di settimane fa, con Summer Funk.

Continua la sua residenza a Madrid di Bad Bunny, Titi Me Preguntò, sono le 14 e 18 minuti. State ascoltando Radio Z qui su Zgram, io sono Cianna e è stato ospite del suo concerto che vedo un artista che ha fatto un progetto simile al suo. L'abbiamo ascoltato con Bizarrap in una session di un paio d'anni fa e così è arrivato anche in Italia. Ma a dire il vero lui è spagnolo, poi in Sud America è famoso da un sacco di anni e ha dato un progetto proprio alle Canarie, la sua terra natale, la terra natale della sua mamma, in realtà un po' come Bad Bunny ha fatto col suo Porto Rico. Samurai J, Flamenco Paranoia.

A differenza di Ossessione, che penso ci abbia messo pochi minuti, dalla prima volta che l'ho ascoltata mi ha dato veramente questa addiction, appunto, Samurai J ci ha messo un po' di più a farmi entrare Flamenco Paranoia nella testa, ma adesso la so tutta a memoria, come immagino anche voi, ascoltatori, amici di Radio Z. Sono le 14:21, state ascoltando Zetagram, io sono Ciao.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14 e 26 minuti, sono oltre 527.000 gli studenti impegnati in queste ore negli esami di maturità. Si comincia con la prova d'italiano, tra le tracce proposte un brano dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba. Un brano dal testo del professor Frank Furedi I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Nell'analisi del testo I piaceri di Vitaliano Brancati e la poesia di Cesare Pavese passerò per Piazza di Spagna. L'attualità con un articolo di Wenche Usman per il tema argomentativo l'assemblea costituente e il discorso di insediamento di Giuseppe Saragat. Voltiamo pagina, si è chiuso il G7 in Francia. Nel corso della cena a Versailles il presidente americano Donald Trump ha firmato il memorandum di pace tra Stati Uniti e Iran in attesa della cerimonia ufficiale di domani in Svizzera. Dopo il via libera anche di Teheran, l'accordo è già entrato in vigore. In chiusura con i mondiali 2026, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo 1-1, Inghilterra 4-2 contro la Croazia, Ghana 1-0 contro Panama, vittoria anche per la Colombia 3-1 contro l'Uzbekistan.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari non sarà, magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta
1: vita. Balorda nostalgia, alle 14:35 minuti su Radio Z. State ascoltando Zagram, io sono Cianna, vi accompagno in questo giovedì 18 giugno, data fondamentale per Olli. Tra poco vi dico perché.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla

0: con i suoi doni più preziosi,
1: come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
5: Le 14:37 minuti, Radio Z, sempre in diretta, io sono Cianna, state ascoltando Zetagram ed è una data fondamentale, lo dicevamo prima per Olli, che abbiamo ascoltato poco fa con Balorda Nostalgia prima del break pubblicitario, perché oggi inizia il primo dei tre stadi di Genova, perché c'è la prima data allo stadio Ferraris, che bello, si sta preparando, lo sta raccontando anche nelle sue storie, poi la prossima sarà dopodomani, quella seguente, il giorno dopo. Madonna, Sabrina Carpenter.

0: Paola. Che potenza, Madonna! Sabrina Carpenter, Bring Your Love, le 14:41 minuti. State ascoltando Radio Z, e se siete fan di Zetagram o se lo ascoltate frequentemente, sapete che ogni volta io, Cianna, dopo questa canzone, non riesco ad evitare di sottolineare quanto sia bello, potente il dialogo tra Madonna e Sabrina Carpenter al termine di questo brano. Chi diughi Amelie, anche questa è potente. Vai, alza, alza, alza.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di desiderio.

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale? Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, sono le 14:48 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Cianna e durante il Power It's estate 2026, qualche giorno fa, oddio, io continuo a dire qualche giorno fa, sono passati 18 giorni, è più di qualche giorno fa, lei secondo me ha dato il via, volente o nolente, ai PUA di quest'estate, perché insieme a lei, anche Annalisa, me li hanno fatti vedere un po' ovunque. Sai quando cominci a notare una cosa, un numero, una data, un orario magari, e poi lo noti sempre, guardi il telefono e sono le 14:48, che ne so, magari. Ecco, io vedo i PUA ovunque e dico attenti, perché non tutti li possono mettere. Dito sì, Annalisa sì, ma non tutti. Fulminacci.

letto. E se vi va di sudarvi addosso, che secondo me in certe condizioni d'estate è molto molto bello e divertente, lui, Fulminacci, è in tour, o meglio partirà tra poco con il suo tour estivo. Questo è Maledetto Me, sono le 14:51 minuti, voi state ascoltando Radio Z qui su Zetagram. Io sono Cianna e sta partendo la canzone di un gruppo che tra poco partirà con il tour mondiale, qualcosa di gigante, dei Jungle. L'hanno annunciato lo scorso settembre, si sono presi un po' di tempo ovviamente per riempire gli stadi, mi sembra anche normale, e partirà a settembre prossimo per finire poi a maggio 2027. Loro, ve l'ho detto, sono i Jungle. Questa è la loro novità, The Wave.

0: Bellissima Il bene nel male di Madame dal 2023. Sono le 14:58 minuti. State ascoltando Radio Z agli sgoccioli di Zetagram. Io sono Cianna. Notavo anche al 266 del Digitale Terrestre il videoclip che prende veramente molto bene questa canzone, visto che tratta di un litigio tra Madame e la controparte, in cui evidentemente si dicono proprio questo: sai il bene nel male, ci siamo fatti del bene, ci siamo fatti del male. Occhio alle novità musicali da parte di Francesca, di Madame, perché ha messo un video in cui fa mama non mama e canta una parte della canzone che uscirà proprio questa notte, quindi sempre il discorso del quando, giovedì notte o venerdì. Domani sicuramente avremo mama non mama di Madame. Non vi consiglio di fare quel gioco, perché se vi esce non mama poi piangiamo. Ciao, a domani.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono
3: le trie.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate, ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Collettivo Z.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, buon giovedì 18 giugno 2026. Che bello, che meraviglia, che felicità, come siamo fortunati. Con voi per le prossime due ore fino alle 5 c'è lui, Nicolò Giustini.
5: Non esiste Collettivo Z senza di lui, Simone Palmieri. Oggi siamo in solitaria, no ospiti, ma domani torna a trovarci Michele Canova. È un nuovo appuntamento imperdibile di Canova Game Room. Con lui ci sarà Sarafine. Ringraziamo Gianna per il suo Zetagram. Anche a oggi chiacchieremo di cose.
2: Cosa vuol dire cinema, di cose? Ma no, sport, ma c'è la partita sportiva, perché TV. Ci sono i mondiali che finalmente hanno preso ritmo. Ieri c'è stata una bellissima partita tra Inghilterra e Croazia, finita 4-2 per l'Inghilterra, e oggi ci sono altre bellissime partite da seguire.
5: Tipo Svizzera-Bosnia. Posso sbilanciarmi sin da subito?
2: Pure.
5: Raga, occhio all'Inghilterra.
2: Occhio, eh?
5: Occhio.
2: Occhio.
5: Occhio.
2: PTN, partiamo.

Sorry, scusa, lo sento. PTN, Pinguini Tattici Nucleari. Abbiamo aperto così il collettivo su Radio Z. Buon pomeriggio, bentrovati. 4 minuti dopo le 15. Nicola Giustini, Simone Palmieri. Buon giovedì 18 giugno, anche in Radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky. C'è Aiello sotto sotto su Z.

0: Summer Back to Friends, alle 15.10 su Radio Z nel collettivo, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Apriamo sempre con la parentesi sportiva e quindi sì, i mondiali. Ieri una bellissima partita tra Inghilterra e Croazia, l'Inghilterra che per davvero è uscita forse nel secondo tempo e ha fatto vedere la sua strapotenza fisica e non solo.
1: Sì, è una squadra molto lunga con tanti cambi. Ieri pensate, Saka, uno dei giocatori più forti del mondo, è partito dalla panchina, Harry Kane ha dominato, Bellingham si è sbloccato immediatamente, quindi attenzione veramente all'Inghilterra. Male invece ieri l'esordio di CR7, il Portogallo, che ha pareggiato 1-1 con la Repubblica Democratica del Congo, e i difensori del Congo hanno detto: beh, per Ronaldo non è più lo stesso di prima, non abbiamo preparato niente contro di lui.
2: Siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero, lo dice Mr. Rain alle 15.13 su Radio Z nel collettivo. Comunque al volo ho visto il trailer, il nuovo trailer di Spider-Man.
2: L'ho visto anch'io purtroppo.
1: Mamma. Perché purtroppo?
2: Perché ormai questi trailer sono spoiler da morire, cioè durano più del film ed è basta.
1: A me ha casato di brutto.
2: No, bellissimo, bellissimo, sarà un gran film.

0: Eccoci qua. No. Io voglio chiedere ad Alessio Valentini, il nostro programmatore musicale, di non mettere mai più Tu me quieres di Baby Gang e Omega nel nostro programma, perché a lui impazzisce il cervello. Però mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The
1: Colors, Serena,
0: Brancale, Merck and Cremont,
1: Clara, Rari, San Giovanni,
0: Verissima Serpe
1: e il vincitore di Amici 25, Lorenzo
0: Salvetti.
1: Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
0: C'è Brescia.

0: Serena Brancale, Anima e Core, era il scorso Sanremo alle 15.36, siete su Radio Z nel collettivo e attenzione, Wonderlust Festival, Radio Z ti invita ad un evento unico, 11 e 12 luglio al Wonderlust Park di Gubbio, vai su RTL 102.5 Play in Special in Contest o sui nostri social e scopri come partecipare, perché con Radio Z puoi esserci.
1: State con noi nel collettivo, a tra poco, fino alle 5 insieme.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
0: Le 15.39, giovedì 18 giugno, siete su Radio Z nel collettivo con Simone Palmieri e Nick Giustini. Allora abbiamo detto di Spider-Man, del suo... cos'è?
9: È della mia tele che esplode.
0: Del nuovo trailer della Marvel, ma a proposito di questo...

0: è stato anche rilasciato ufficialmente le prime immagini del merchandising, quindi quando andrete a vedere il film potrete comprare una scatola di popcorn a forma di palazzo.
1: Bello.
0: Fuori dal quale c'è uno Spider-Man aggrappato.
1: Beh, costo dell'operazione?
0: Credo diversi soldi.
1: 60-70 euro come
0: potreste soldi. Pagare un sacco di popcorn, quello sì.
1: Però sono buoni i popcorn.
0: Buoni, e poi quello è un bell'oggetto che vi rimane in casa, eh.

0: Bad, bad, bad, Shiva con Jolie alle 15.43 su Radio Z nel collettivo. C'è qualcos'altro però da sottolineare?
1: Sì?
0: Oh, non lo so, immaginavo io, no?
1: Ah, no, no, ci sono un sacco di cose,
0: allora,
1: tra poco magari parliamo di Taylor Swift.
0: Ancora?
1: Sì, perché è successa una cosa interessante.
0: Alla volta, va bene. Prima però Gracie Abrams su Radio Z.

0: Tommaso Paradiso, Viaggio intorno al sole, alle 15.49 su Radio Z nel collettivo. Ancora una volta auguri a Tommaso perché si è sposato proprio settimana scorsa. Ma noi, a proposito invece di musica, abbiamo delle info importantissime su Taylor Swift.
1: Sì.
0: Perché, mai più senza.
1: Perché Taylor Swift ha visto a Cleveland gara 3 delle finali NBA della parte della Eastern Conference tra i Knicks, che poi

0: hanno vinto il titolo ufficialmente i Cavaliers a Cleveland. Il seggiolino su cui era seduta Taylor Swift, non sto scherzando raga, mi fa ridere pensare che c'è qualcuno che l'abbia acquistato, è stato venduto all'asta per $7,000.
1: Beh, ci sta, posso io
0: il seggiolino per su... Dai no zio, il seggiolino su quel... Dai, mi sembra too much, dai.
1: No, io non biasimo.
0: Dai, cioè safe.

0: Papà, buona domenica, lo dice Saif, lo dice Saif, lo dice Saif alle 15.53. In realtà lo dice solo Saif, ok? Però sento spesso che in tanti lo chiamano un po' come vogliono, ma lui piace questa cosa, quindi di certo non si offenderà. Siete su Radio Z nel collettivo con Nicola Giussini e Simone Palmieri e ora c'è un artista che ha molto stile, o forse molto styles.
1: Harry? Bravo. Bravo, no, bravo tu, bravo, figurati, dance, no more.

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: No, non in corsivo, no, dici tu.
1: No, basta, basta, cioè, basta. No,
0: te questa cosa
1: vuoi
0: del corsivo.
1: Fare la tua radio corsivo. Apri una tua radio.
0: Radio corsivo.
1: Radio corsivo.
0: Dove si parla solo.
1: E fai 12 ore e parli solo in corsivo.
0: Solo influencer.
1: Sì. Bello.
0: Mi dissocio da quello che ho detto.
1: Anch'io, totalmente. Anche perché io stavo pensando che una cosa del genere.
0: Forse già c'è.
1: Già, ma non importa. Tra poco facciamo c'è la seconda ora del collettivo su Radio Z, anche in radiovisione, sempre al 266 del digitale terrestre. Sono le 16.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it
3: con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Mace, Cattive Abitudini con Salmo e con la Pesce, 4 minuti dopo le 16 su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri nella seconda ora insieme. Al volo una tua cattiva abitudine.
1: Fumare le sigarette.
0: Hai ragione, quella è proprio pessima.
1: Brutta.
0: Va bene anche alla salute.
1: J-Ax.

0: DJ Snake in the Dark alle 16:10 su Radio Z nel collettivo. Abbiamo una notizia di sport per caso?
1: Sì, di calciomercato, perché da stamattina che se ne parla, non sono mai stati così vicini l'Inter e Palestra. L'Inter è probabilmente arrivata ad offrire la cifra che l'Atalanta, o meglio, si è avvicinata alla cifra che l'Atalanta chiede, cioè 50 milioni di euro. L'Inter sta facendo tutto questo per provare ad anticipare la concorrenza della Premier League, che a un certo punto potrebbe arrivare con molti più soldi.
0: Palestra merita davvero 50 milioni di euro?
1: È un giovane fortissimo, l'Inter ha bisogno di un giocatore in quella fascia, avendo perso Dumfries, è il miglior prospetto italiano. Io penso che ad oggi per il mercato sì, gli possa valere. 10 anni fa, no.

0: Le 16:13 su Radio Z nel collettivo fino alla fine. Tony Boy con Cuore Rotto, il mio cuore rotto che fa.
1: No, quella è di Tiziano Ferro ed è un'altra canzone.
0: Però sì, il titolo è il medesimo. Federica Abate, Superman, l'abbiamo intervistata qualche giorno fa, RTL 105 nella sezione ospiti. Ritrovate tutto quanto.

0: È la Marena, quella di Fra Quintale alle 16:20. Scusami, 6 anni fa era Marena, adesso è Aranciata. O sbaglio?
1: Non sbagli, attento osservatore della natura umana e dei comportamenti.
0: Cioè, Fra Quintale ce l'ha. L'estate, un'estate con la Marena.
1: Una volta una farmacia.
0: Sì, poi c'è l'Aranciata.
1: È un attimo, dalla, cioè, perché se segui è un percorso logico.
0: Tra poco sarà Zizzequil.
1: Sì, esatto. Se tu effettivamente ci stai dietro, allora parte dalla Marena, mangia la Marena e finisce in farmacia.
0: Perché sta male.
1: Evidentemente allergico alla Marena. Ora ha cominciato a bere l'Aranciata e chissà l'estate prossima cosa succederà. Direttamente ospedale, forse?
0: No, perché è un comune immortale.
2: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: comuni immortali sono loro, i fan di Achille Lauro, o forse lui, o forse non è nessuno. Achille Lauro.
1: Noi purtroppo siamo solo comuni. Ma
0: e
1: non
0: anche
1: comuni.
0: Mortali in realtà.
1: Noi siamo morti, io e te siamo mortalissimi.
0: Ma posso dire, ma per fortuna, ma pensa che angoscia sapere che non ci sarà una fine.
1: Beh.
0: Boh, a me metterebbe un'angoscia allucinante.
1: Non lo so, è un punto di vista interessante.
0: Io ce la voglio avere una fine. Voglio arrivare alla fine. Prima o poi arriveremo alla fine.
1: No, tu speri che sia vicina.
0: Molto.
1: Non avevo dubbi.

0: la street. Forse in italiano si dice strada.
1: Ma perché sussurrato?
0: Beh, perché...
1: Ma cosa?
0: Sto surfando sull'altro.
1: Ma stai surfando male, cioè nel senso, spero che tu non vada mai nelle Hawaii a fare surf, altrimenti, oppure sì.
0: Fallo, ti prego, fallo.
1: Sai,
0: direi
1: tipo
0: tu.
1: Il famoso meme dello psicologo, se ti senti di farlo, fallo.
0: Certo, che tra l'altro lui è uno psicologo famosissimo e anche molto molto bravo, hanno ritagliato una piccola parte di un suo podcast, insomma, di video che faceva lui su Instagram e l'hanno attaccato a qualsiasi tipo di situazione.
1: Oh, e ci sta bene sempre, eh.
0: Se ti sta bene... Vuoi farlo tu?
1: Se vuoi farlo,
0: fallo.
1: Io non ti dico di non farlo.
0: Però, vedi tu poi, eh.
1: C'è Gaia con Bossa Nostra su Z nel collettivo.

0: Sembra un po' The Weeknd, no? Questa canzone.
1: No, è di The Weeknd.
0: Ah, è. Sì. Allora, The Weeknd su Radio Z nel collettivo con Nicola Giustini e Simone Palmieri. C'è una stanchezza rara comunque.
1: No, non sono stanco.
0: Ah,
1: non
0: ok.
1: Sono stufo.
0: Ah, sei stufo. Hai ragione.
1: Marcio.
0: A volte vanno di pari
1: pieno,
0: passo.
1: Raso.
0: State with us.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Domani sera l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sauto Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Domani sera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Le 16.42, Radio Z, il collettivo, ci siete voi alla 335 30 10 25, ve lo ricordiamo anche con i vostri messaggi che poi potete vedere anche in radiovisione.
1: È vero, ma noi qui parliamo spesso anche di cinema e magari un messaggio vostro potrebbe essere di disappunto, come nel mio caso, perché Netflix ha deciso di annullare la seconda stagione di The Boroughs, che era la nuova serie dei fratelli Duffer, quelli okay. Di Stranger Things, che è sostanzialmente una Stranger Things dove però i protagonisti sono un gruppo di anziani che si ritrovano in una città destinata tutta loro per passare gli ultimi loro giorni di vita, e insieme un gruppo di anziani risolvono un mistero legato a questa città che si chiama proprio The Boroughs. Per me la prima stagione ha funzionato e ha funzionato anche bene, molto carina, ma evidentemente nonostante il successo dell'inizio è andata così male che hanno annunciato la fine della seconda.

0: Cabana, i Ram alle 16:45 su Radio Z nel collettivo. Mi stavo chiedendo se si fosse ripreso o meno i Ram dal suo primissimo stadio di San Siro, anche perché quando vedi 50-55 mila persone per due ore lì tutte per una notte, e per te, e sei anche così giovane come artista, nonostante lui faccia musica da tanto tempo, ma comunque rimane un ragazzo giovane,
1: 45 lui.
0: Riprendersi da una cosa del genere non deve essere comunque facile.
1: No, se fosse stato un venerdì sarebbe stato di certo bel venerdì.
0: Io me ne vado.
1: Per così poco.
2: Notte senza te mi prende a schiaffi, e sai che c'è giusto così. Bel venerdì.

0: questo maledetto film è un'ossessione. Samurai J alle 16.51. È sempre un piacere ritrovare in radiovisione il video al 266 del digitale, al 735 di Sky o anche attraverso l'app RTL 102.5 Play, anche perché ricordiamo sempre che in questo video Samurai J beve dell'alcol dal piede
1: dell'acqua. Ci hanno detto che era dell'acqua.
0: Ok, no, beve dell'acqua dal piede di Belen.
1: Sì, anche perché fosse stato alcol, sai, magari il take 1 non va bene, il take 2 non va bene,
0: esci ubriaco,
1: arrivi al 10 e sei ubriaco.
0: Invece lui era già ubriaco perché aveva in bocca il piede di Belen.
1: Io mi dissocio da questa affermazione.
0: Però, no,
1: io
0: è così, cosa vuoi che ti dica?
1: No, io mi dissocio, viajando por el mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Allora, se questa canzone si fosse chiamata solo ed esclusivamente Portami a ballare, sarebbe stata una canzone di Luca Barbarossa, che poi è stata rifatta nel tempo anche per esempio da Tiziano Ferro. Invece questa canzone si intitola Portami a ballare in primavera. Allora a quel punto non è più una canzone scritta da Luca Barbarossa, ma è una canzone di Faccia Nuvola. In chiusura delle due ore del collettivo su Radio Z alle 16.59.
1: Invece se fosse stata Portami a ballare in primavera pirata, sarebbe stata di Federico Barbarossa.
0: Oppure se ci fosse chiamata Portami a ballare.
1: Va bene, no. Allora ragazzi, il collettivo è finito ufficialmente, per fortuna. Torniamo domani a partire dalle 15. Con noi ci sarà Michele Canova per il nuovo episodio di Canova Game Room e insieme a lui scopriremo la nascita del nuovo brano di Sara Fine, vincitrice di X Factor di 3 stagioni fa.
0: Va bene, a domani. Ora Francesco Taranto dal Bella Camping Sandaia in Toscana.
1: A domani, che
2: sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 17.

0: sogno.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Generazione Z.
3: 17:04 minuti, eccoci pronti anche quest'oggi con Generazione Z, l'appuntamento qui su Radio Z che vi accompagna fino alle ore 19, naturalmente con me, Francesco Taranto, qui da Toscanabella Camping Sandaia, come ricordavano anche i nostri Nicola Giustini e Simone Palmieri, che peraltro ringrazio e saluto, che hanno tenuto compagnia appunto fino adesso per due ore con il loro collettivo Z, e appunto io dalla Toscana, qui nella splendida provincia di Livorno, ma naturalmente anche la nostra Martina Rinelli, che tra poco si collegherà con noi proprio dall'aeroporto di Roma Fiumicino, per cui, come ricordiamo sempre, insomma, proprio per andare in onda anche con noi, che non è che è una cosa che capiti così, no? Tutti i giorni, o meglio, può capitare tutti i giorni se tutti i giorni passate per prendere un volo o atterrare, insomma, a Fiumicino. Comunque andate lì, insomma, vicino alla nostra postazione, siamo nel Terminal 1, la riconoscete per forza perché la vedete, magnifica postazione lì in mezzo proprio a dove le persone aspettano i vari voli, e appunto, insomma, venite in onda con noi, così facciamo anche due chiacchiere insieme in diretta. Subito la musica, c'è Sienna Spyro.

Material Lover, Siena Spyro, 17:08 minuti. Questa è Generazione Z su Radio Z. Lo ricordiamo spesso quando appunto sentiamo una canzone di Siena Spyro, cioè che il suo album di debutto ancora non è mai uscito, uscirà a breve, uscirà il 3 di luglio, poi soprattutto sarà anche diciamo in concerto in Italia, a Milano per la precisione, diciamo l'anno prossimo, Natale 2027. Subito Noemi.

È finita la pace, Marrakesh 17 e 14 minuti, grande successo naturalmente quest'anno anche per il documentario, no? Proprio su di lui, che si chiama King Marrakesh. È stato tra l'altro per tantissime settimane al primo posto proprio dei box office, insomma nei cinema, al punto che erano, diciamo, fine maggio se non ricordo male, ed è stato in realtà poi prolungato a lungo anche nei cinema, proprio perché insomma tantissime persone sono andate a vedere questo documentario. Non l'ho visto, devo dire, però ho letto veramente dalle recensioni, sembrava veramente molto interessante, perché non è un classico, diciamo, documentario, no? su un artista, su un cantante, ma proprio racconta veramente tutta la scena anche rap italiana, partendo ovviamente dal King del rap, chiaramente, cioè Marrakesh. 17:15 minuti qui su Radio Z, intanto c'è Sombre con la sua nuova Potential.

Summer Potential, 17-18 minuti all'interno di Generazione Z. Questa è Radio Z, naturalmente questa settimana, ancora fino a domani in realtà, saremo qua in diretta dalla Toscana. Per quanto riguarda Summer, purtroppo nessuna data in Italia, stavo guardando un po', sbirciavo un po' sui social, più che altro tantissime date però tutte quante in Nord America, diciamo, c'è tutto un tour, vedo, da ottobre a novembre pienissimo, con anche tanti ospiti, tanti gruppi che apriranno per lui, però al momento insomma nessuna data in Europa né in Italia, ma lo aspettiamo naturalmente, magari finita questa tornata diciamo americana, verrà anche da noi. Intanto Tormento insieme a Arcomi.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Allora, i primissimi artisti confermati sono i seguenti: Tony Pitoni, saranno i Colors, Serena Brancale, Merck & Cremont, Clara, Rally dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, anche il vincitore dei Amici 25, quindi Lorenzo Salvetti, insomma tantissimi e tantissimi altri, ovviamente li annunceremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Intanto acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it per non rimanere fuori, per non rimanere esclusi, insomma, da questo grande evento. Ricordiamo, 2 di settembre, Arena di Verona. C'è Amélie intanto qui su Radio Z, la sua non è Francesco.

Non è Francesco, la canzone di Amelie, 17:29 minuti. Allora, qui in generazione Z tra pochissimo. Rimanete qua perché tra poco andiamo da Martina Rinelli, aeroporto di Roma a Fiumicino, con qualche passeggero. Intanto c'è la canzone di questi mondiali, Shakira con Burna Boy. Questa è Dai Dai.

0: Anche Anna con la sua 30 gradi, che sembra anche una canzone azzeccata, anzi è anche ottimista, diciamo, 30 gradi in questi giorni, 17:35 minuti qui su Z, subito dall'aeroporto di Roma Fiumicino, subito da Martina Rinelli. Marti!
1: Eccomi carissimo Francesco Taranto, potresti sentire un pochino di casino in questo momento?
2: Un pochettino, sì.
1: Ma perché, come lo scorso anno, sono ricominciati ufficialmente i DJ set qui all'aeroporto di Roma Fiumicino. Infatti non so se vedete in radiovisione, ma alle nostre spalle c'è questo tabellone con Music Takes Off, che è appunto il nome di questo grande evento.

0: evento che si ripeterà poi per le prossime settimane fino a fine estate praticamente.
1: Ma fantastico, sentiamo comunque il sound del ma il DJ è sempre lo stesso, giusto? Il DJ che abbiamo avuto,
0: sì,
1: anche
0: DJ Mantua, esatto.
1: Certo.
0: Tra l'altro questa sera sui nostri social troverete anche un reel che già sto girando, montando anche in compagnia del nostro super DJ. In questo momento è appena finita a Volare.
1: Beh,
0: e stanno
1: sempre
0: partendo un po' di hit da ballare. I passeggeri sono tutti intorno alla postazione e ballano come se non ci fosse un domani. Beati loro!
1: Ma
0: vado anch'io
1: loro
0: a ballare con loro.
1: Ma poi bello, esatto, ovviamente tra pochissimo ti lasciamo, cara Marti, andare appunto lì, ovviamente a ballare insieme a loro. Però bello appunto che tu sei lì, magari anche un po' annoiato, no? In attesa di un volo, magari sei arrivato un po' in anticipo, perché poi c'è sempre quel discorso che uno ha paura, magari insomma, di perdere, arriva fin troppo presto. Che fai? Almeno ti fai, insomma, comunque quasi una serata in sostanza. Comunque un bel DJ set pre-partenza, no Marti? Bello.
0: Assolutamente sì, anche perché poi hanno creato un bell'angolo dove si può prendere qualcosa da mangiare, qualcosa da bere.
1: Giusto.
0: È tutto preparato ad hoc, ma io veramente, perché non posso girare la videocamera, ma ti inquadrerei tutte le persone che in questo momento sono lì col telefono oppure a ballare sotto cassa.
1: Bellissimo.
0: Sotto cassa, letteralmente.
1: Beh, cioè, sì, poi veramente lì sì, è subito sotto cassa, insomma, sei vicinissimo ovviamente anche al DJ. Cara Marti, allora appunto ti lascio intanto andare ovviamente a ballare, magari anche
0: grazie
1: a bere, a mangiare qualcosa, però ovviamente nella seconda ora ci ritroviamo, magari vediamo con qualche passeggero lì da Fiumicino, che dici?
0: C'è qualcuno assolutamente che saluta, sì, magari che dopo, visto che noi. DJ set dura fino alle 19:30, magari prendo qualcuno da lì e lo porto a ballare con noi, dai.
1: Ma sì, mi sembra un'ottima idea, ottima idea. Allora Marti, a tra poco, noi siamo qua, ti aspettiamo naturalmente. Intanto su Z c'è Arti5 Swag Music.

0: Music, la nuova di Artifive, che sarà parte poi del suo album Vittoria, che uscirà prossimamente, non sappiamo esattamente ancora la data. Torniamo tra poco, naturalmente, qua in Generazione Z, saremo insieme alle ore 19, tra pochissimo.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: 800, 800 e ancora 800. Sì.

0: hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: minuti che scoccano proprio ora, ovviamente sempre Generazione Z fino alle 19. Noi ci siamo, saremo qui ancora un'ora e un quarto in nostra compagnia, chiaramente anche con Marti poi nella seconda ora. Ovviamente se volete dirci qualcosa anche sulla maturità, per esempio, cari amici, 335 30 10 25, scriveteci, perché già vedevo dei messaggi. Per esempio mia figlia dice che è andata un po' così, diciamo, diceva un'altra parola, però insomma un po' così la prima prova. Vedremo però domani nel suo caso con economia. Comunque stavo guardando un po' le tracce, insomma interessanti sicuramente, no? C'era la poesia di Pavese, c'era Brancati con un pezzo sull'importanza della memoria, insomma tante cose, Mario Calabresi anche dal suo libro Alzarsi all'alba, la creatività scientifica, insomma tante tracce naturalmente,

Back to you, 17:47 minuti qui su Radio Z. Tra l'altro, in tema di maturità, stavo guardando anche il video di Pupo, perché Pupo ha fatto insomma una maturità quest'oggi, ha fatto per altro la prima prova naturalmente all'Istituto Minerva di Roma, e ha detto di aver scelto la traccia B1, ovvero quella sulla democrazia praticamente. Poi ha raccontato anche una cosa buffa insomma sulla penna che si era portato, diciamo piuttosto diciamo pregiata, ma alla fine non funzionava, si è dovuto accontentare di chiedere in prestito a qualche collega diciamo studente una un'altra penna. C'è Mew intanto su Zeta.

Mai per sempre di Geolier, 17:50, 3 minuti, parliamo spesso ovviamente dei tour, di tutti gli artisti insomma che passiamo, che sono in corso in questo momento, ovviamente anche lui, no? È live in giro per gli stadi italiani in diverse date, anche San Siro qualche giorno fa, ho visto un bel po' di post, di storia che ha pubblicato Geolier, ma soprattutto il concerto in realtà di fra un paio di settimane, il 28 di giugno, un decina di giorni da oggi, che sarà proprio allo stadio ovviamente Maradona di Napoli, quindi giocherà in casa insomma il nostro Geolier, sarà anche, leggevo, sarà proprio praticamente seguibile in streaming in tutto il mondo praticamente, perché insomma da dovunque ci si potrà collegare e seguire la sua data al Maradona. Intanto Angelina Mango con Mengoni.

0: Baby Doll di Dominique Fike, 17:59 minuti. Prima invece la nuova di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, una delle tante novità ovviamente che stiamo passando qui su Radio Z. E ricordiamo ovviamente domani, essendo venerdì, poi ci saranno tante altre novità, no? Come ogni venerdì, insomma, sapete, anche da giovedì, diciamo, notte a mezzanotte, escono tutti i nuovi album, nuovi singoli, quindi tante novità anche domani usciranno e le passeremo sicuramente qui su Z. Ancora insieme per un'ora, stiamo chiudendo questa prima ora di Generazione Z, ma ci sarà ovviamente tutta la seconda fino alle ore 19, tra pochissimo.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Sono le 18.

Tame Impala con Jenny, questa versione remix di Dracula, proprio in apertura della nostra seconda ora di Generazione Z. Qua su Radio Z sono le 18:04, in diretta sempre dalla Toscana, in particolare dal Toscana Bella Camping Sandaia, per quanto mi riguarda, ancora fino a domani. Noi saremo qui tra poco, anche come ogni seconda ora, anche ogni prima ora in realtà, se per quello che si rispetti di Generazione Z, andremo anche all'aeroporto di Roma Fiumicino. Tanta musica ovviamente, anche questa nuova versione bellissima davvero di Perdono, una canzone ovviamente iconica di Tiziano Ferro, però appunto rifatta quest'anno insieme.

0: Flanco, l'Isola delle Rose, 18:10 minuti. Parlavamo prima di pupo, ovviamente, per la maturità. Parlavamo di maturità in generale, 335-30-10-25. Se qualcuno ha fatto la prima prova oggi, tra l'altro, scriveteci e raccontateci com'è andata. Però anche Blanco, appunto, è alle prese, insomma, con quegli esami, no? Non si sa, mentre di pupo si sapeva anche, diciamo, l'istituto, eccetera. Non si sa, invece, c'è assolutamente, insomma, segreto sulla scuola in cui sta svolgendo le prove, però... qualche giorno fa, appunto, in un video su Instagram in cui ripeteva, tra l'altro, con un pappagallo sulla spalla, ripeteva una lezione di diritto, si è scoperto, appunto, che sta, insomma, ripassando e studiando anche Blanco. Quindi in bocca al lupo, ovviamente, anche a lui, come a tutti voi. C'è Ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

Romantica, la nuova canzone di Ultimo 18 e 13 minuti. Tra l'altro, ovviamente, insomma, l'attesa è sempre più grande per il grande evento a Tor Vergata. Ricordiamo il 4 di luglio. Leggevo, insomma, ci sono anche tante indiscrezioni, tante ipotesi. Pare addirittura forse possa andare in diretta direttamente in televisione. E poi non solo, ma insomma, ci sono già indiscrezioni anche sul palco, come sarà un palco da 140 metri, così si legge. Insomma, abbiamo visto comunque anche negli scorsi giorni diversi video, no, dalle prove. Più che altro video in cui magari usciva dalla location delle prove, trovava un sacco di fan ovviamente con striscioni eccetera eccetera pronti ad aspettarlo. C'è intanto Rosalia qui su Radio Z con la sua Focura Nera.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

abbiamo ritrovato anche Tananai, la sua esagerata qui su Radio Z, 18 e 20 minuti. Allora, domani vi ricordiamo che alle 15 all'interno di Collettivo Z con i nostri Nick e Simon. Non perdete l'appuntamento che spessissimo abbiamo con Canova Game Room, quindi Michele Canova ci porterà proprio dietro le quinte della nascita del suo inedito con Sarafine. Quindi assolutamente appuntamento da non perdere, domani alle 15 come sempre Collettivo, insomma ricchissimo di ospiti, di persone che passano, e poi appunto Canova molto spesso ce l'abbiamo proprio perché ci racconta i suoi inediti e come nascono. C'è anche la nuova di Sfera Ebbasta insieme a Distin, questa è Ai Ai Ai.

25, dicevamo anche della maturità, c'è scritto anche Andrea da Source che oggi ha fatto la prima prova dell'esame di maturità, ha detto che ha scelto la traccia su Cesare Pavesi. In bocca al lupo naturalmente, caro Andrea, intanto sia per il risultato di oggi, ma ovviamente anche per le prossime prove e per l'orale. Se avete appunto fatto la prima prova oggi, raccontatecelo se vi va al 335 30 10 25. Tra poco andremo anche all'aeroporto di Roma a Fiumicino, intanto Rari dal tacco con appunto la canzone Dal tacco.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 28 minuti qui su Radio Z. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, lo afferma il presidente ucraino Zelensky dopo l'attacco di Kiev alla raffineria della capitale russa. Riferiscono i media ucraini, se Putin non vuole porre fine a questa guerra e desidera continuarla, non resteremo a guardare, reagiremo, ha aggiunto. Il memorandum per la fine del conflitto in Medio Oriente è stato firmato digitalmente da Stati Uniti e Iran ed è in vigore. Il presidente USA, il vicepresidente anzi J.D. Vance, ha sottolineato che il periodo di 60 giorni per il negoziato con Teheran inizia da oggi e ha aggiunto che la sua presenza in Svizzera non è certa. Intanto Trump attacca gli sciocchi che hanno affermato che l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non sia abbastanza duro con l'Iran. Chiudiamo poi con lo sport e con il calcio. I mondiali 2026, si sta giocando la partita tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Repubblica Ceca al momento in vantaggio 1-0. Alle 21 poi sarà invece il turno di Svizzera-Bosnia-Herzegovina. Poi sono in programma anche a mezzanotte Canada-Qatar e alle 3 di notte Messico-Corea del Sud. È tutto per questo appuntamento con informazione. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di venerdì ampiamente soleggiata sul nostro territorio, eccetto i consueti temporali di calore in formazione sui settori montuosi nelle ore pomeridiane. Il caldo si farà sentire specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: Ridere di te, Nerissima Serpe e Fritto 18 e 33 minuti. Eccoci di nuovo con te, cara Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino. Con chi sei, Marti?
1: Attento che alzo il volume.
0: Vai, sentiamo il DJ Sesa.
1: Eccoci, sono con
2: Nicola.
1: Nicola, allora, Nicola che sta tornando a casa, di dove sei?
2: Sono di Bari.
1: Di Bari, tra l'altro mi stava dicendo, Fra, che lui addirittura ha un trullo. Cioè, ma tu hai mai sentito una persona così
0: infatti.
1: Che ti dice ha un trullo? Lui sì, ha un trullo, bellissimo, bello. Che invidia.
2: Sì, in Valle d'Itria, molto bello.
1: Che bello, che bello.
2: Siete tutti invitati.
1: L'ha detto, noi ci presentiamo nel suo trullo e ci deve invitare per
0: guarda
1: forza.
0: Guarda che noi arriviamo con le valigie, con tutto, gli zaini e tutto quanto.
1: Ti sentiamo un po' a fatica, però noi andiamo avanti.
0: Vai, vai, vai.
1: Allora, qui c'è il DJ set sempre più pieno di gente, tantissima musica. Te l'aspettavi?
2: No, zero.
1: Mai visto una cosa. Però in realtà non si aspettava neanche di trovare la nostra postazione, quindi...
2: Ancor meno del DJ set.
1: Un sacco di sorprese oggi a Fiumicino.
2: Esatto. Bella sorpresa.
1: Bella sorpresa. Che ci facevi qui a Roma?
2: Per lavoro, sono venuto per lavoro.
1: Ok,
2: oggi torno a casa.
1: Una cosa tranquilla comunque,
2: sì.
1: Non impegnativa.
2: Molto tranquilla.
1: Sei riuscito anche a visitare un po' Roma oppure toccata e fuga?
2: Toccata e fuga. Però Roma l'ho già vista altre volte.
1: Ok, ok. Cosa hai mangiato ieri?
2: Indovinate?
1: La carbonara?
2: Esatto.
1: Certo.
0: Vabbè.
2: Classico.
1: Non avevamo dubbi. Vuoi salutare qualcuno già che ci siamo? A parte il tuo collega che si vergogna a venire in diretta.
2: C'è il mio collega Samuele.
1: Ciao, salutiamo Samuele.
2: Ciao Samuele. Saluto la mia ragazza.
1: Sì.
2: Silvia, e la mia
1: ciao
2: famiglia.
1: Silvia e la tua famiglia. Benissimo. Bene, allora fai buon ritorno a casa.
2: Grazie.
1: In bocca al lupo, vienici a trovare presto anche perché hai visto che qui ci sono un sacco di sorprese che ti aspettano.
2: Ci vediamo al prossimo incontro.
1: Bravo, al prossimo incontro ci trovi qui, insomma.
2: Perfetto.
1: Bene, Fra, noi ci salutiamo, ci troviamo domani, anche perché qui c'è un pochino di confusione.
0: Ho notato Marti, quindi non so se mi sentite o meno, comunque io vi sto salutando, naturalmente ci sentiamo domani puntualissimi verso la prima ora, insomma, di Generazione Z. Intanto buon viaggio al nostro amico, ovviamente buon DJ set a tutti quelli che sono lì al Terminal 1 di Fiumicino. Fred De Palma con Anna Mena. Ciao ciao.

0: sa di te. Fred De Palma con Anna Mena, un classico ovviamente di qualche anno fa ormai, una volta ancora, 18 e 38 minuti, saremo insieme ancora una ventina di minuti qua in Generazione Z e torniamo tra pochissimo, state lì.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Domani sera, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Pau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Domani sera, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Dal buio alle luci del palco, Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono, un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Shot e 40 minuti, quindi gli ultimi 20 in nostra compagnia qua in Generazione Z. Ovviamente ci arrivano anche tanti messaggi per quanto riguarda la maturità. Oggi ovviamente giornata di prima prova e ci scrivono anche, insomma, di nuovo un in bocca al lupo a tutti i maturandi. Ultimi passi, giusto, è vero, prima delle meritate vacanze estive. Tra l'altro Alessandro, appunto, che ci scrive, si ricorda il suo esame oramai di 8 anni fa, quindi pre-Covid, è vero, anno 2019, è stato faticoso, però con impegno e leggerezza può essere anche divertente. Oh, questo è un bel insegnamento anche, no? Cioè provare a divertirsi anche in una situazione così, anche se sicuramente è un po' stressante, però provate, insomma, a divertirvi il più possibile. C'è The Bausa con Magnetic.

The Bausa, Magnetic, 18 e 44 minuti all'interno della seconda ora, anzi quasi un po' alla fine della seconda ora di Giornata in questo giovedì 18 di giugno, sempre in diretta qui dalla Toscana, la Toscana bella, Camping Sandaia. Saremo insieme intanto fino alle 19 e poi anche domani sempre dalle 17 alle 19, sempre da qui dalla Toscana. Poi si ritornerà insomma alla base da settimana prossima. C'è Coez, ci vuole

0: pam, pam, pam, pam. Giulio, Debe, Eyo Fitness.
1: Che cima, Adrien. Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Irama, 18:49 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z, oltre a, ovviamente, le date estive. La data anche la San Siro, che ha fatto qualche settimana fa, ha annunciato un nuovo tour. Tra l'altro proprio da domani saranno disponibili i biglietti, andate a cercare tutte le date naturalmente, però insomma è un tour invernale a dicembre, ci sono tantissime date, davvero tocca anche le principali città, c'è Roma, c'è Milano, c'è Napoli, Torino, Bologna, Firenze, insomma tantissimi appuntamenti. Quindi andate a guardare sui social di Irama, il tour proprio si chiama A Chi Ci Sarà Sempre, giustamente dedicato insomma anche naturalmente a tutti i suoi numerosi fan. C'è Dando Fra Quintale con Aranciata.

singolo estivo per quest'estate 2026 di Fra Quintale, Aranciata, 18:53 minuti, è venuto anche ormai qualche mese fa, insomma un mesetto fa mi pare, a trovarci all'interno di Collettivo Z per raccontarci proprio anche come è nata questa canzone, oltre che insomma tutti poi i vari progetti futuri per quanto riguarda Fra Quintale. C'è Mari Froese adesso, sempre qui su Radio Z.

Mary Froze, 18 e 56 minuti, siamo alla fine quindi di queste due ore insieme di Generazione Z per quanto ci riguarda quest'oggi qui dalla Toscana, la Toscana bella Camping Sandaia, ma torneremo appunto come ricordavamo anche prima domani, sempre puntualissimi alle ore 17 e ovviamente anche con i nostri collegamenti con Martina Rinelli, con i passeggeri, oggi poi c'era anche DJ Set di Arpimicino, quindi abbiamo insomma sentito anche un pochino un passeggero che si è trovato diciamo in mezzo a questo DJ Set prima della partenza. Vi lasciamo con Aperi Z ovviamente dalle 19 fino alle 21, l'appuntamento allora con Generazione Z. Dai, per domani puntualissimi c'è Rosvillain in chiusura.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 19 in punto su Z.
2: Aperi Z.
1: E buonasera a tutti, signore e signori. Partiamo puntualissimi in questo giovedì 18 di giugno 2026. Si incomincia a intravedere anche un pochettino di weekend all'orizzonte. Cioè, se tu cominci, che ne so, a guardare in avanti mettendo due cerchi con le mani davanti agli occhi, tu intravedi il weekend, perché è giovedì, domani è venerdì e poi c'è il sabato e poi ricomincia, perché la vita è fatta così. Signore e signori, nuova puntata di Aperi Z. Intanto saluto e ringrazio il dottor Francesco Taranto, che vi ha tenuto compagnia fino ad adesso, e la buona Martina Rinelli dell'aeroporto di Roma. Ma adesso ci sono io, Edoardo Donna Maria, in Aperi Z fino alle 21, con al centro ovviamente la cosa più importante, la musica. C'è questo nuovo feat di Jovanotti con Alfa. Buon vento.
3: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo

Sta andando molto forte, lo stiamo ascoltando spesso in radio questo feat tra Jovanotti e Alfa, si chiama Buon Vento e si aggiunge un altro feat importante alla carriera di Alfa che sta continuando alla grandissima. Noi di Radio Z lo conosciamo bene e lo continuiamo a supportare. Ovviamente, a proposito di novità musicali, su Z arriva Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

è anche romantico ogni tanto il nostro Ernia, questa è la sua per te qui su Radio Z, 19 e 11 minuti, sempre in diretta in Aperizeta in questo giovedì 18 di giugno, di mondiali sì, ma anche di maturità. Ecco, quindi innanzitutto facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi che oggi hanno dovuto affrontare la prima prova, la mia preferita in realtà, quella di italiano, la prova scritta di italiano. Fateci sapere se volete al 335 30 10 25 come è andata. Adesso una bella collaborazione tra Merck & Cremons e Serena Brancale, The Colors, partendo.

E qua bisogna fare i complimenti alle mani e all'orecchio di, alle orecchie, perché sono almeno quattro, quelle di Merck & Cremont, perché hanno saputo riunire insieme lo stile di Serena Brancale a quello dei The Colors. E vabbè, tra le belle notizie che vi diamo, al Radio Z Future It's Live 2026 ci saranno tutti e tre, anzi sempre tutti e quattro. Vabbè, LDA con H7, la loro santa su Z.

0: Questa è una bomba vera, per gli amanti di Justin Bieber e Kid Laroi, Stay dal 2021. Non so se avete visto anche la clip di Justin Bieber che arriva sul palco mentre Kid Laroi stava seduto sullo sgabello. Lui arriva, dicono alcuni, ubriaco, non lo so, però la cosa bella è che lui si appoggia sulla ringhiera delle scale, inizia a cantare, vabbè, benissimo, come al solito, ma si scorda le parole e canta, diciamo, improvvisando. Devo dire che è molto forte anche nel freestyle, l'abbiamo visto in altre occasioni nel rap, quello vero, e sa fare anche quello il nostro Justin Bieber. Dall'ultimo album di Tedua, su Z arriva Mai.
1: Ti amo.

0: stare sole.
1: Ryan Ted, questo è il nome dell'ultimo album di Ted Wild Bandana. Questa è uno degli estratti di questo album, si chiama Mai. Adesso su Radio Z però arriva Drake con la sua Janice, Shut the Fuck Up.

0: chiama.
1: Beh, forte questa di Gaia. Chiamo io, chiami tu su Radio Z 19:30. Siamo qui a ricordarvi ancora una volta mercoledì 2 di settembre, appuntamento importante per noi di Radio Z all'Arena di Verona. Torna il Future It's Live 2026. Ci sono i primi artisti confermati, Tony Pitoni, The Color, Serena Brancale, Merck & Cremo, l'abbiamo già detto prima. Poi Clara, Rani dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. E voi vi domanderete, sì, ma io come faccio a venire? Facile, facile, vai su ticketone.it, acquisti il tuo biglietto e intanto adesso ti ascolti Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: E loro erano Bizarrap con Quevedo qui su Radio Z, si chiama Bizarrap Music Session volume 52, se la cercate, ma non la potevano chiamare, che ne so, Chedate, no, era troppo facile.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo.

0: Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
9: Alle 19:40 si torna in diretta qui in Aperi Z con me, Edoardo Donna Maria, fino alle 21 insieme a voi in questo giovedì 18 di giugno. Vabbè, ma ormai è sempre così, adesso siamo abituati alle giornate di mondiali di calcio, perché si gioca anche adesso, sta giocando la Repubblica Ceca contro il Sudafrica e forse il risultato aspettato per ora, il vantaggio della Repubblica Ceca 1-0, mancano una decina di minuti. Noi continuiamo a seguire ovviamente con grande passione i mondiali. Scriveteci 335 30 10 25 chi seguite, chi ti fate. Intanto liberato Mahmood, Into Street su Z.

Liberato con Mahmood nella nostra playlist in questo giovedì 18 di giugno qui su Radio Z, Naperi Z, 19 e 44 minuti. A proposito di novità musicali che non finiscono mai, e quindi voi dovete stare lì, prendere appunti, perché arriva anche la signora Baby K con la sua Tuca Macarena.

sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

E non era il Vangelo di Shiva, perché è uscito da pochissimo, era il 2022 quando usciva Niente da perdere. E come andava il dottor Shiva su questa hit, 19:50 qui su Radio Z, in Aperizeta come al solito fino alle 21 con me Edoardo Donna Maria. Adesso, signori, uno dei miei artisti preferiti del momento, un album che insomma l'ho fatto conoscere bene, ovviamente dopo la sua anche la seconda esperienza di Sanremo. Sto parlando di Calcinacci, questo è il titolo dell'album, lui si chiama Fulminacci e la canzone è Maledetto Me su Z.

E con le immagini del suo ultimo tour Fulminacci con Maledetto Me, per quelli che ci seguono ovviamente alla radiovisione, al 266 del televisore oppure al 735 di Sky. Oh, ma si è capito se poi questa canzone è effettivamente un feat con Tommaso Paradiso, no? Perché c'è quel momento nel finale, è una vita e io non ho capito, non ho letto nulla in merito, forse mi dovrei informare anche un po' di più. Vabbè. Arriva su Z Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: E lo stile è inconfondibile, quello di Rove, ragazzo della Provence, con la sua Pelé, questo stile, no, che mischia francese e italiano, che ci piace sempre, devo dire, non è l'unico, è uno stile che piace molto anche, no, per le assonanze musicali che riesci a creare mischiando due accenti. Lo puoi fare anche in altri modi, per esempio lo fanno col napoletano, col romano, con i dialetti, anche con i dialetti in generale. Questa era Rove con la sua Pelé qui su Radio Z, torniamo tra poco.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Le 20 in punto su Z.
6: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
7: Ve lo dico, raga.

Ed è uscita una settimanella fa questa di 22 Simba con Gue, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Z, si chiama Arricchiti. Sono le 20:03, siamo sempre in diretta qui in Aperiz, e allora continuate a scriverci anche al 335 30 10 25. Grazie per scriverci sempre, che ci raccontate un po' quello che state facendo. Oggi ho letto anche della maturità, dei mondiali, insomma i temi caldi del momento. Ma arriva su Z Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead.

E stiamo passando spesso anche il feat di Madame con Marracash, che se vogliamo è un bel incontro generazionale, no? Ci hanno abituato a feat di livello altissimo. Questo invece è il primo singolo estratto dal suo album che si chiama Disincanto, come appunto questa canzone, bellissima, devo dire la verità, di Madame. 20 e 11, a proposito di incroci, di incontri generazionali, qua ce n'è un altro molto interessante tra Madonna e Sabrina Carpenter e la loro Bring Your Love su Zeta.

Madonna, o come dicono loro, Madonna, con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. L'abbiamo appena ascoltata su Radio Z alle 20 e 15 minuti, sempre in diretta con me, Edoardo Donna Maria. Un'altra novità musicale arriva su Z Bells con la sua Scomoda. Sto

E questa era Sorriso di Calcutta, ovviamente dal 2019, qui su Radio Z alle 20:20. E allora, se domani alle 15 non sapete che fare, ma anche se avete un impegno non troppo importante, io vi consiglio di spostarlo, perché in Collettivo Z c'è l'appuntamento con Canova Game Room. E allora Michele Canova, come al solito, ci porta dietro le quinte di uno dei suoi brani, il suo inedito in particolare, con Sarafine. Non so se ve la ricordate, noi l'abbiamo conosciuta bene anche nei talent X Factor, se non sbaglio. E allora, i mille modi di chiedere scusa dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

E sono i Pinguini con Sorry, scusa, lo siento, su Radio Z alle 20 e 24 minuti. In diretta in Aperizeta con me, Edoardo, Donna Maria. Allora prendete carta e penna perché arriva una novità musicale di un certo Ed Sheeran. Non so se lo conoscete, c'è anche la versione acustica, ma noi mettiamo quell'altra. C'è Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It. Stay.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.30 su Radio Z, in apertura alle capitali sotto attacco missili russi su Kiev nella notte, ma nelle stesse ore un'ondata di droni bersaglia Mosca, colpendo una raffineria e provocando un'enorme nube nera che oscura i cieli, chiusi tutti gli scali per sicurezza. Zelensky: se l'Ucraina brucerà, lo farà anche Mosca. Ira di Lavrov: risponderemo con attacchi massicci. Il Cremlino avverte, così si allontana incontro tra Zelensky e Putin. Vance annuncia che i 60 giorni per il negoziato con l'Iran iniziano oggi, poi avvisa Israele: svegliatevi, Trump è l'unico alleato che vi è rimasto. Il presidente americano nega che ci sarà alcun pagamento USA di 300 miliardi a Teheran. Intanto il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, in un messaggio, sottolinea di aver dato il suo ok al memorandum per l'impegno assunto da Pezeshkian a tutela dei diritti dell'Iran, ma conclude: avevo una visione diversa. E chiudiamo con la maturità pavese, l'amore mancato, calabresi, la fatica, il discorso di Saragat all'assemblea costituente, alcune delle tracce della prima prova di maturità di quest'oggi. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di venerdì ampiamente soleggiata sul nostro territorio, eccetto i consueti temporali di calore in formazione sui settori montuosi nelle ore pomeridiane. Il caldo si farà sentire specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: E quel Sick Look per due a firmare questa collaborazione con Capo Plaza del 2024 era Nati Bastardi qui su Radio Z. Si torna tra pochissimo.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze.

0: l'han predotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
5: Alle 20.39 si torna in diretta qui in Aperiz con me, Edoardo Donna Maria, fino alle 21 qui con voi su Radio Z. Poco fa la nostra raffica con Martin Garrix ed Ed Sheeran, la loro ultima che è uscita proprio oggi. Poi Franchino 126 con Elea, Occhi Ingenui, Mr. Rain con la sua Lunedì Nero e poi Capo Plaza con Nati Bastardi. Adesso l'ultimo album di Giuli, che in realtà è ricco di feat, ma a noi c'è questo che ci piace in particolare, quello con 13 Pietro. Qui piangono tutti su Z.
6: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

ed è giusto sentirla fino in fondo, questa musica con il pianoforte, questa dall'ultimo album di Julie, il solito cinema, tantissimi feat del producer Julie, questo uno dei nostri preferiti, quello con 13 Pietro, Qui piangono tutti. Ma torniamo sulle novità musicali, quelle internazionali, arriva Meek e la sua ultima, si chiama Beautiful Freaks.

E chissà se è stato scusato il dottor Drefgold a distanza di 6 anni da quando chiedeva scusa perché pensa solo ai soldi e le carte. Vabbè, ognuno c'ha le sue, dottor Drefgold. Con Sfera e Basta, la loro elegante, appunto dal 2020 qui su Radio Z alle 20:49. Sfera e Basta, che tra l'altro è uscito con il suo ultimo singolo, l'abbiamo già ascoltato qui su Z, è uscito il 5 di giugno, si chiama Ai Ai Ai, l'abbiamo ascoltato, ma adesso non c'è questa, quindi perché l'ho detto? Non lo so, arriva Brescino dal suo ultimo album col singolo che l'ha lanciato ufficialmente, da Dio Bresh su Z.

E Bresh è da Dio su Radio Z alle 20:52, sempre in diretta, ma adesso è il momento di alzare un po' i BPM e anche il volume, perché arriva David Guetta con Afrojack e Sia Awake Tonight. Z.

0: È finita la pace, questo era il titolo dell'album di Marracash, dalla quale abbiamo estratto questa hit pazzesca. Gli sbandati hanno perso, sempre un grande piacere chiudere in bellezza, e meglio di chiudere con Marracash è molto molto difficile. Abbiamo finito, queste due ore di Aperizeta sono volate, ma arriva da Milano mio collega, il bel bravo Davide Guerra, con il suo Fattore Z fino alla mezzanotte. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 21.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it. Fattore Z.
0: Un minuto dopo le 21 iniziamo una nuova puntata, una nuova serata insieme. Questo è il Fattore Z. Io sono Davide Guerra, dalle 21 a mezzanotte con me come ogni giorno della settimana. Oggi è giovedì, signori, 18 di giugno per l'esattezza. Ringrazio Edoardo e Anna Maria per avervi accompagnato egregiamente fino qui nel suo Aperiz. Adesso vi prendo in custodia. Dritti, puntiamo al nuovo giorno, che sarà quel giorno là, quello che piace tanto, quello che ci fa capire che siamo quasi arrivati alla fine della settimana lavorativa, e cioè il venerdì. 3 ore quindi con un obiettivo davanti più valido degli altri giorni, dai, mettiamola così. Come va, come state? 335 30 10 25 per i vostri sms, messaggi WhatsApp, quello che volete. Come sempre siete parte integrante del programma, così come lo è la musica di Radio Z, sempre al centro dell'attenzione. C'è Saif, si parte con Buona Domenica.

Buona domenica, anche se è giovedì 21 e 5 minuti su Radio Z. Nel Fattore Z è arrivato già un messaggio di Pietro che dice: ciao Fattore Z, qua a Verona c'è troppo caldo, non vedo l'ora arrivi l'inverno. Allora, sono d'accordo con te, anche qua a Milano fa caldissimo, però da qui a dire che non vedo l'ora di arrivare, che arrivi l'inverno, ce ne passa. Ecco, ce ne passa.

Obladi, oblada, Charlie Charles, 21 e 11 minuti su Radio Z nel Fattore Z. Vi ricordo che potete sempre anche seguirci in radiovisione al 266 del digitale terrestre o della vostra TV se preferite, e poi invece sull'app RTL 102.5 Play potete scaricarla gratuitamente e, come direbbe Aldo, scaricatela, perché ci sono tante cose belle. E poi da lì potete accedere sia alla radiovisione, quindi guardare cosa accade nei nostri studi e seguire i video musicali, eventualmente solo ascoltare se avete le cuffiette per andare a correre. Mace insieme a Salmo e Colapesce, la nuova Cattive Abitudini.

Vabbè, dai, le abbiamo un po' tutti delle cattive abitudini, è inutile che ci stiamo a nascondere dietro un dito, lo sappiamo che è così, da più gravi a meno gravi, speriamo meno, però le abbiamo, quindi in qualche modo questo titolo della canzone, questa canzone ci appartiene. 21 e 15 minuti su Radio Z, ritroviamo anche Dito nella Piaga, Businessman.

I Just Might. C'è anche Bruno Mars nella serata di Radio Z, nel Fattore Z, con Davide Guerra, che sono io fino alla mezzanotte. E come sempre vi aggiorno semplicemente per chi vuole ascoltare la bella musica di Radio Z e allo stesso tempo sapere cosa accade nei mondiali tra Svizzera e Bosnia.

Zigovina, che è la partita di questa sera, siamo al 23esimo minuto ed è sullo 0-0. Vi avviserò solo in caso di cambiamento di risultato, giusto da tenervi aggiornati, così potete ascoltare tranquillamente Radio Z. Ritorniamo alla musica, la protagonista Tony Boy con Cuore Rotto, che anche questo è capitato tutti almeno una volta nella vita, ma poi si risana.

Cuore rotto di Tony Boy su Radio Z, buon giovedì a voi. Adesso torniamo un po' a ritmo di internazionalità, in particolar modo un'artista poliedrica, lei sa fare davvero qualsiasi cosa, ovviamente Lady Gaga, che incontra una delle novità, delle promesse di quest'anno, cioè Doechii, si intitola Runaway.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: 2026 San Siro, mancano pochi giorni effettivamente al live di Tedua che abbiamo appena sentito con Kuniri, manca qualche mese invece al mercoledì più importante dell'anno, il 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primissimi artisti confermati sono Tony Pitoni, The Color, Serena Brancale, Merkin Cremon, Clara, Rai dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti. Per esserci vi basta solo avere il biglietto. Acquistatelo subito su ticketone.it.
2: E ciao,

0: buio davanti, Lazza su Radio Z, 38 minuti dopo le ore 21 con Davide Guerra nel Fattore Z. Buon giovedì a voi, facciamo una piccolissima pausa, poi ritorniamo ancora insieme con la musica di Z.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Come promesso, ancora in diretta su Radio Z, 21 e 40 minuti. Abbiamo scavallato la prima metà della prima ora. Ovviamente ne abbiamo tre da passare insieme, come ogni sera da lunedì al venerdì. E entriamo un po' in ritmo estivo, in ritmo un caldo quasi piacevole, però non come quello che abbiamo da queste parti nel nord Italia, ma uno di quelli ventilati dove mi immagino seduto sulla spiaggia con qualcosa da bere, magari anche all'interno di un cocco o di qualche frutto del genere. Parlo del Brasile e l'italo-brasiliana per eccellenza in questo caso è Gaia con Bossa Nostra.

Le sonorità brasileire tutte quante in questa canzone di Gaia, Bossa Nostra, perfetta per quest'estate 2026, in diretta su Radio Z 21:44 in questo preciso istante. Ritroviamo anche un artista che è un po' che non sento e lo faccio con piacere, Anna Tatangelo insieme a Willow, Notte Poetica.

Opalight, Taylor Swift su Z, 10 minuti alle 22, lei che dopo il tour più redditizio di tutti i tempi, cioè quello dove ha raccolto di più, ha deciso di ritirarsi, insomma, temporaneamente alla famiglia e con la famiglia o comunque nella vita privata e nella scrittura, chissà che tira fuori altri pezzi e poi a quel punto altro live e altro guadagno, che poi alla fine è anche quello. Ecco, diciamo che ho letto due cifre così e forse io non è che mi ritirerei solo per ora, cioè dopo quelle cifre lì, ma ci si ritira per sempre, ma che te frega, vai a vivere dove vuoi, a Honolulu, su uno yacht, su un'isola, puoi comprarla tranquillamente, forse anche una città potresti comprare in quelle cifre lì. Ritorniamo alla nostra realtà, c'è Irama Cabana.

0: Dai Rama ci porta a fare un bel viaggio. Prima siamo andati in Brasile con Gaia, adesso a Cabana. Signori, quanto si viaggia su Radio Z attraverso la musica e la playlist? 21:54 in questo preciso istante, siamo quasi alla fine della prima ora insieme. Se vi va, 335 30 10 25, raccontateci sempre il vostro giovedì sera con noi.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: Mamma Mia. Dun,
1: dun, dun. La musica non c'è, Coez, a chiudere questa prima ora insieme del Fattore Z, non smetterò mai di dirlo, questa, il karaoke, è quasi a livello di Sere Nere di Tiziano Ferro, cioè è proprio una di quelle ballad clamorose che apprezzo tantissimo dal 2017, che ricordiamo ancora, ha quasi 10 anni e ancora la cantiamo, anche qui su Z. Tra poco apriamo la seconda ora, saluto Luca e Elvira che sono all'ascolto di rientro da una cena verso le loro abitazioni. Ciao Luca, ciao Elvira. Sono le 22.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando per il mondo, 22-3 minuti su Z, mi perdonerete se la pronuncia non è perfetta, ma diciamo non è proprio la mia lingua. Dicevamo che oltre agli italiani che spesso raccontiamo o ascoltiamo in collaborazioni anche tra generazioni differenti, anche in questo caso è successo, perché Karol G è classe 91, Manu Chao se non sbaglio anni 60, sì, 61, quindi generazioni differenti, nello stesso genere di musica, però si sono scambiati un po' di idee, la vecchia e la nuova guardia.

La più bella, Mecna e Coco, a proposito di canzoni che vengono rifatte dal passato al presente. Quella, l'originale, era quella di Raff, che è stata rivisitata in qualche modo e riportata all'attualità, al 2021, quantomeno anno in cui è uscita questa canzone. 22:10 minuti, buon giovedì a voi su Radio Z nel Fattore Z. Io sono Davide Guerra e vi accompagno fino alla mezzanotte, aggiornandovi anche su quello che sono che è la partita del mondiale di questa sera tra Svizzera e Bosnia. 51esimo minuto, tutto tace, sempre 0-0. Pare non essere quindi una gara entusiasmante. Come lo è invece la musica di Zeta, anche quella internazionale, Siena Spiral, Material Lover.

0: Cena Spyro, Material Lover su Z. Buon giovedì a voi, fino a mezzanotte in mia compagnia, con un'altra novità che vede due artisti giovani, questa volta entrambi, niente passaggio di testimoni o scambio di idee di generazioni differenti, che insieme però hanno creato questa bella canzone, si intitola Le ragazze, loro sono Clara e San Giovanni.
1: Non so cosa

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Mana, i booster, 22 e 20 minuti. Ricordo che domani alle ore 15 nel collettivo Z ci sarà Canova, Game Room. Michele Canova quindi ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Sarafine. Quindi ascoltate, seguite, qualora per impegni inderogabili da giustificare non ci foste, non vi preoccupate, perché potete recuperare tutto su RTL 102.5 Play, anche tutto quelle che sono le varie puntate. C'è anche il Fattore Z di giovedì 18 giugno, domani potrete recuperarlo se volete riascoltarvi l'intera puntata. Tutto questo tramite la nostra app, che ricordiamo gratis, che è la parolina magica che fa sempre bene e mette di buon umore le persone. Anche Sombre mette di buon umore le persone con la sua nuova Potential

Ombra Potential, 22 e 24 minuti ancora su Radio Z. Nel Fattore Z procediamo alla nostra serata. Se vi va sempre al 335 30 10 25, raccontatemi come state trascorrendo il vostro giovedì sera. Ritroviamo un gruppo che presenta in qualche modo, omaggia, ecco, un grande gruppo storico, il gruppo per tanti, i Rolling Stones, che vengono omaggiati, Red Colors, su Radio Z alle 22 e 25 minuti.

0: Radio Z, Breaking News.
1: E di 2:31 minuti su Radio Z, capitali sotto attacco, missili russi su Kiev nella notte, ma nelle stesse ore un'ondata di droni bersaglia Mosca colpendo una raffineria provocando un'enorme nube nera che oscura i cieli. Chiusi tutti gli scali per sicurezza, Zelensky, se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca, ira di Lavrov, risponderemo con attacchi massicci, il Cremlino avverte, così si allontana l'incontro tra Zelensky e Putin. Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Appello dei legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi affinché si rassereni il clima dopo l'odio social che ha portato al gesto volontario della donna. Chiudiamo con lo sport, il basket, l'Olimpia Milano torna sul tetto d'Italia, batte la Reyer Venezia 72-86, chiude la serie 3-1 e conquista il titolo di campione d'Italia 2026. L'Olimpia per la prima volta nella sua storia, nella stagione segnata dal lutto della scomparsa di Giorgio Armani, conquista Supercoppa, Coppa Italia e campionato. Per ora è tutto, appuntamento con le news a domani. Adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di venerdì ampiamente soleggiata sul nostro territorio, eccetto i consueti temporali di calore in formazione sui settori montuosi nelle ore pomeridiane. Il caldo si farà sentire specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 36-37 gradi. Ma per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

0: B, C, D, E, F, U. Questo è un po', mi ricorda l'elementare quando studiavo l'alfabeto inglese. Piccola pausa, poi torniamo qui su Radio Z, Fattore Z.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Alle 23:20, vuol dire che ufficialmente siamo entrati nella seconda parte di questa puntata del Fattore Z. Io sono sempre Davide Guerra, con voi fino alla mezzanotte anche in questo giovedì 18. Si è finalmente sbloccata la partita entusiasmante, per modo di dire, in modo ironico, tra Svizzera e Bosnia e Erzegovina. Parliamo ovviamente della Coppa del Mondo FIFA 2026. Ha segnato la Svizzera, quindi risultato all'82esimo minuto è 1-0, e come promesso io vi aggiorno ogni volta che cambia il risultato. Il gigante buono Artifive lo ritroviamo alle 22:40, un po' di musica swag o di swag music.

35, lo chiamano Big Five. Swag Music è il titolo della canzone. 22:43 su Z nel fattore Z. Ci sono alcune canzoni. Ah, nel frattempo, scusate, aggiornamento rapido: ha raddoppiato la Svizzera. Subito così, 1-2, 2-0 con la Bosnia Erzegovina. Avevo promesso che vi avrei aggiornato, e così è stato. Ci sono alcune canzoni che rimangono, soprattutto in estate, e lasciano un'impronta particolare perché creano il tuo paese.

Rubami la notte, i pinguini tattici nucleari su Radio Z. Buon giovedì a voi, saluto chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante. Innanzitutto siete in ritardo, abbiamo iniziato alle 21, non è che uno può arrivare poi quando vuole, poi ve ne andate, poi tornate, non è mica un albergo questa radio. Va bene, detta questa cavolata, la Svizzera si è scatenata, ha fatto anche il terzo, quindi 3-0 Svizzera-Bosnia, direi che oramai la situazione è archiviata giusto per dovere di cronaca. Ma torniamo alla nostra protagonista, dopo i pinguini tattici nucleari si parla sempre di musica qui su Radio Z, e arrivano adesso Another con Talk to You, che è poi quello che faccio io con voi tutte le sere, ma se volete potete farlo anche voi con me. Talk to You tradotto è parlare a te, no? Ecco, se volete fare anche voi questa cosa, 335 30 10 25 SMS WhatsApp, raccontatemi il vostro giovedì sera. Stiamo entrando nel vivo dell'ultima parte, quasi l'ultima ora di questa puntata. Come dicevo, Another con Talk to You.

7 minuti alle 23, Talk to You Another insieme ai 54 Ultra su Z. Buon giovedì a voi. E adesso arriva quella che secondo me già da tempo lo dico, quindi poi non è che arrivate dopo, salite sul carro dei vincitori a fine estate. Ogni anno bisogna un po' individuare quella che è la hit dell'estate, e per quel che mi riguarda questa la è: Fred De Palma, Anita e Mischilla. Senti che ritmo. Ehi, ehi, ehi, ehi. Sai che finisce

0: 22:59 in chiusura della seconda ora insieme con Jane McKeeba, che ci ha riportato al 2023. Tra l'altro lei questa canzone l'aveva anche cantata sul palco del Power Hits estate del 2023 all'Arena di Verona, che ricordiamo tornerà a settembre, con a seguire il 2 di settembre il Radio Z Future Hits Live 2026, sempre all'Arena di Verona. Chiudiamo l'ora, ne abbiamo ancora una terza con tanti vostri bei messaggi e tanta buona musica, tutti i motivi per stare con noi. Le 23 in punto.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

Ad aprire la terza e ultima ora ci pensano Shiva e Geolie insieme con Bad Bad Bad. Su Z, buon giovedì a voi, ben arrivati per chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante. Siete appena arrivati, ma noi già iniziamo a muoverci a ritmo di Elettra Lamborghini. Bam bam bambina.

Weekend, Take My Breath, 23:10 su Radio Z. Ben ritrovati dal 2021 questa canzone The Weekend, che è sempre un piacere ascoltare qualsiasi momento, anno, periodo storico di sempre e soprattutto su Radio Z. È terminata nel frattempo la partita tra Svizzera e Bosnia e Erzegovina, 4-1 per la Svizzera, quindi gol della bandiera che è arrivato, ma la vittoria era abbastanza delineata negli ultimi 10 minuti dopo il 3-0 e il 2-0, scusate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango che è ritornata dopo un periodo di pausa e ha incontrato anche una delle grandi voci italiane, cioè Marco Mengoni, in questa canzone che si intitola Canto d'amore. 23:14 minuti su Radio Z nel Fattore Z. I vostri messaggi al 335 30 10 25. State tornando da fare attività sportiva, da bere una birra, da festeggiare la prima prova, dall'attendere la seconda, visto che siamo in quei giorni lì per chi ovviamente ha la maturità. Promessa, Franco 126 i 2.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: mondo.
1: Il ritmo delle cose, Arcomi, 23:20 minuti su Radio Z, arrivano anche i vostri messaggi. Ciao Radio Z, siamo Nadia e Ale, stiamo tornando da una buonissima cena per festeggiare i nostri 31 di matrimonio. Ciao a tutti e auguri a voi, che meraviglia, 31 anni di matrimonio, tanti tanti auguri, un abbraccio e ancora soprattutto la bellezza anche di ritrovarsi a cena insieme, che è una delle cose che magari è la prima cosa che avete fatto, si tenete a cena insieme, una delle prime quantomeno che si fa in una relazione dopo 31 anni, farlo ancora, veramente bello bello, tanti tanti auguri e grazie per aver condiviso con noi questo bel momento di amore e di 31 anni di storia di questo amore. Temi Impala insieme a Gini, qua io lo devo fare, signori, mi sono il conde Dracula.

4 su Radio Z. Stavo pensando che adesso Nadia e Ale hanno alzato l'hype della serata, però non vi preoccupate, anche se state facendo qualcosa di più umile che una cena di un anniversario di 31 anni di matrimonio, va bene uguale, eh.

Birds of a Feather, Billie Eilish, 23-30 minuti, ultima mezz'ora da trascorrere insieme. Buon giovedì a voi, Davide Guerra fino alla mezzanotte, i vostri messaggi, c'è anche chi semplicemente torna da una partita di beach volley tra amici, che questa è anche il periodo giusto, anche se poi dipende dalla zona, non vi siete geolocalizzati. Ma su Milano le giochi con le zanzare praticamente a beach volley, che per carità, ognuno, se non trovi qualcuno con cui giocare, può essere sempre una buona idea. Torniamo a noi, c'è un artista che si è fatto conoscere principalmente per aver, no scherzo, anche per aver bevuto dello champagne dalla piede di Belen Rodriguez, che comunque, voglio dire, è un vanto che va detto. Stiamo parlando di Samurai J, sta facendo molto bene anche post Sanremo. Questa è la sua novità, si intitola Flamenco Paranoia su Radio Z.

Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Z, 23:33 minuti, ultima mezz'ora da trascorrere insieme prima dell'arrivo di Alex Morelli, quando poi si entrerà nella notte di Radio Z. Ora ritroviamo Madame insieme a Marrakesh, Volevo capire, si intitola.

stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Devastante e Olli su Radio Z, 23:39 minuti, proprio in questo momento immagino sarà devastante una delle tante date che sta facendo allo stadio Luigi Ferraris, parliamo proprio di Genova, nella sua città, nella sua Genova, dove appunto starà incontrando tutti i suoi concittadini per una serie di concerti anche sabato, domenica, insomma uno dietro l'altro. Poi non ho ancora avuto il piacere di sentirlo live, ma tutti mi hanno detto che è devastante, proprio come il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. A proposito, se qualcuno vendesse i biglietti per sabato, li sto cercando. Allora, ritorniamo a noi, ritorniamo anche a un bel riff di pianoforte che mi piace molto, che lo sentite in sottofondo. Loro sono The Bauza e questa è Magnetic.

Mamma mia ragazzi, che pezzo, questo mi piace un sacco. The Bausa, Magnetic su Radio Z, gli olandesi che hanno solcato i palchi, diversi festival e come anche nome principale, diciamo, nome di cartello come si diceva un tempo. C'è Annalisa, si intitola Canzone estiva, ma occhio perché non è una canzone estiva. Quando

0: potrei cantartele qui.
1: Ultimo, una delle canzoni sue più iconiche che si intitola I tuoi particolari. Su Radio Z, 10 minuti alla mezzanotte, alla fine di questo appuntamento del Fattore Z, per poi entrare nella notte più profonda, quella con Alex Morelli, e noi ci daremo appuntamento a domani. Ma attenzione signori, tra 10 minuti scatterà quel giorno lì, quello che per la maggior parte di voi significa ultimo giorno di lavoro della settimana prima di sbizzarrirsi e divertirsi nel weekend. Quindi se volete al 335 30 10 25 potete manifestare il vostro entusiasmo per questo. Nerissima Serpe, Free to ridere di te.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

Verissima Serpe, Frito, ridere di te, quante volte hai riso tu di me, è il bello di ridere gli uni negli altri, no? Nel modo simpatico, nel modo leggero, ridere insieme è una delle cose più belle e potenti che si possa fare in amicizia, nelle relazioni, in famiglia, dappertutto. Paul Sinclair, I Can Wait.

Pam pam, tutta gold Mahmood a chiudere questo appuntamento del Fattore Z del giovedì. Tra pochi secondi sarà venerdì, Brigitte Bardot, e si potrà festeggiare. Vi lascio con Alex Morelli. Io vi ringrazio come sempre per essere stati insieme a me anche questa sera e vi rinnovo l'appuntamento a domani a partire dalle ore 21 fino a mezzanotte per poi goderci il weekend. Grazie ancora, buon giovedì e ciao a tutti, a domani!

0: di sinceri. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Mezzanotte precisa.
2: Zeta di notte.
1: Uè, Zeta di notte, dico uè proprio perché spaccava il secondo nel momento in cui dicevo mezzanotte precisa e così proprio superata quella che è una dogana così del tutto immaginaria. Ci ritroviamo nel venerdì, del resto lo diceva anche Davide poco fa, il giorno più atteso da chiunque, forse sì, fino a un certo punto, perché poi ci sono tutte le categorie degli amici che lavorano, amici ed amiche, che affronteranno il fine settimana, magari anche con un po' di leggerezza, ecco, perché spesso abbiamo il pregiudizio che lavorare intanto sia faticoso in generale e non lo ami nessuno, ma magari qualcuno di voi, una minoranza credo, invece sia lì proprio carica di entusiasmo e magari proprio nel fine settimana. Benvenuti intanto qui su Radio Z, le prime tre ore di questo giorno nuovo saranno in questa giurisdizione, quindi fino alle tre con me sono Alex Morelli, con voi al 335 30 10 25 e con la musica che ovviamente ci accompagnerà sin lì, ma anche oltre. E la prima è di Sfera Ebbasta ed Instinct, ai ai ai.

Il pezzo è quello di Sfere Basta ed Instinct e apre così il nostro Z di notte con questo ai ai ai che è molto appiccicoso, insomma te lo ricordi immediatamente già dai primissimi ascolti e non a caso appunto tra i primissimi ascolti di questo venerdì appena cominciato. Dove siete voi connessi su Radio Z e raccontateci anche il vostro ormai venerdì. Intanto Bruno Mars, il suo nuovo e si intitola On My Soul. Baby.

Si intitola Orgasmo, la canzone di Calcutta. Siamo tornati indietro, beh, di un bel po', era il 2017. Fa strano adesso vedere che il 2017 sembra così lontano. E chissà invece come siano geolocalizzate e geolocalizzati i nostri amici, amiche che sono connesse con Radio Z anche a quest'ora. Potete farlo quando ci raggiungete con i vostri messaggi al 335 30 10 25, rendendoci partecipi anche della vostra serata, nottata, giornata e vita in generale. Ciao, siamo Asia e Federica, stiamo tornando a casa dopo il lavoro cantando anche per colpa vostra. Grazie per averci dato pure la colpa. Cantatevi pure questa ora, maledetto me.

0: Maledetto me, come capita ogni sera, secondo me, nel momento in cui rifai un po' il recap della giornata e lì dove ci sono quei punti in cui non sei stato all'altezza delle tue aspettative, dici maledetto me. Ma sai, anche quando capita di fare una gaffe, ti escono quelle parole che sono un po' troppo più veloci del cervello e poi dopo dici sì, maledetto me. Era Fulminacci su Z e subito Night, forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Blanco, la sua Ladro di Fiori dal 2020, tornando al 2026, tra qualche settimana partiranno anche le sue date dal vivo per il suo tour estate 2026, poi vi parleremo anche di quello. Mezzanotte 20, a proposito di musicisti, Andrea, bassista di rientro dalle prove musicali. Salutiamo Andrea, rappresentanza appunto di tutta questa categoria che più o meno intorno a quest'ora, dopo la birretta, se ne torna a casa. Ora, Bring Your Love.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love qui su Radio Z, mezzanotte 24, quindi proprio i primi passettini dentro questo venerdì, nemmeno troppo timidi devo dire. Avete sempre il 335 30 10 25 per geolocalizzarvi, per raccontarci il vostro passaggio tra il venerdì, tra il giovedì e il sabato.

Milano Baby di Fabri Fibra con Joan Tilem, un pezzo che sembra scritto apposta per questi orari, devo dire perfetto. Mercoledì 2 settembre, ragazzi, all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hit Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Acquista subito il tuo biglietto su ticketone.it. Questo ve lo dico perché così iniziate a programmare, perché il rientro, come dire, dalle vacanze, e però prima ancora magari per molti di voi di ricominciare a pieno regime, può coincidere con qualcosa di assolutamente positivo e di qualcosa che magari ti dà proprio un bel boost per affrontare magari i primi mesi, ma perché no, anche i primi anni così a venire. Ora, Cattive Abitudini, Mace con Salmo e Colapesce.

abitudini di Mace con Salmo e con la pesce, e noi invece ne abbiamo di buono. Ogni tanto dare un occhio a quello che succede sui campi di calcio. In questo momento si sta giocando Canada contro Qatar. Al momento la formazione canadese vince 2-0. Ora è Pockel, Vertigo.

Canzone che regala sicuramente alcuni tratti di felicità anche nel video, no? Dove sembra tutto assolutamente spontaneo, no? Tutta questa folla festante, e anche quello è il bello della finzione nel far credere che sia tutto così reale. Siamo testi, Ubiera Conosido, la canzone è quella di Karol G a mezzanotte 41 proprio qui su Radio Z. Dove ci siete anche voi, eh? C'è sempre il 335 30 10 25. Ci sono Barbara e Stefano che chiedono semplicemente: ci saluti, che ti stiamo ascoltando dal mare, vi avrei salutato foste stati anche in montagna, in pianura, nella bellissima, splendida e fresca, devo dire, soprattutto pianura padana in questi giorni. Ciao ragazzi, c'è il nuovo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso e questa cosa assolutamente pericolosa, no? Quella dell'agitare Coca-Cola, comunque il titolo della sua canzone nuova, visto che siamo ormai entrati nel venerdì, il venerdì è proprio il giorno deputato al lancio dei singoli nuovi e quindi abbiamo anche questo bel privilegio, noi che siamo, come dire, posizionati proprio in questo pezzetto del giorno nuovo. Ora il nuovo di

Gazza con la collaborazione, il featuring di Takagi e Ketra, e le difficoltà relazionali, quanto possono ispirare, quante migliaia e forse milioni di canzoni, così provo a fare una stima molto molto abbondante, anche penso che sia credibile, ma in questo caso con la sfumatura quella del panico che ti può prendere in determinati momenti, e questa, come dire, è una descrizione che è riuscita davvero molto bene a Lazza, canzone che abbiamo appena riascoltato qui su Z a mezzanotte 51, ne avremo fino alle 3, subito Merck & Cremont con Partenope insieme a Serena Brancale e The Colors su Z.

È un bel cast, devo dire, per questa Partenope appena ascoltata su Radio Z. Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors, che sono tanti pure loro, e questa Partenope, erano tanti anche nel video, come è un po' moda, devo dire, in questi ultimi tempi. Hughelle, Solito, questa è Jamaican Bam Bam, sempre qui su Z.

fucili e macchinoni e Arti 5 ed è lui che ci chiude la prima ora di Z di notte. Altre due, ragazzi miei, sapete che il traguardo per noi sarà quello delle tre e continuate a raggiungermi, c'è sempre il 335 30 10 25 per raccontare, per condividere un po' della vostra vita, un po' della vostra giornata, nottata, pomeriggio, tutto quello che volete e geolocalizzatevi così riusciamo anche a visualizzare meglio dove siete. Ci risentiamo tra poco, già sapete, state qui. Ed è arrivata Luna.

La canzone, quella di Ted One, si intitola Mai. Lui, devo dire, particolarmente performante dal punto di vista del workout. Se andate a vedere nelle sue stories proprio ora, si applica particolarmente in qualcosa che mi ha fatto bruciare 700 calorie soltanto a guardarla. Ecco, siete qui su Radio Z, la seconda ora di Z di notte, che ci regala anche Milky con David Guetta, Just the Way You Are.

La canzone di Hernia e quel super classico che in questo caso è rappresentato da tante piccole grandi descrizioni che rientrano, come dire, in questo immaginario, no? Dove c'è anche l'ex che è il Lione Galattico, no? Che poi c'è sempre questa cosa qui di parlare degli ex come degli altri, fondamentalmente, no? E con quella dicitura lì, cioè quella di Lione Galattico. E se fossimo, cioè, e chissà quante volte magari è capitato, senza che qualcuno ce lo dicesse in faccia, che, siamo noi quelli, proprio esattamente quelli descritti nella canzone. Wild Girl Wasted, Anna.

questa Wild Girl Wasted del nuovo di Anna, e devo dire che è uno di quei pezzi che ti invitano proprio a tenere anche il volume particolarmente elevato. Arriva Joliet con Stelle, sempre qui su Radio Z.

0: musica.
1: Marco Mengoni con Elodie, questa pazza musica, lunedì 18 di venerdì, siete sempre con Z di notte, bravi voi, tra l'altro mi complimenterei anche se vi incontrassi uno per uno, sarebbe bellissimo, ecco, per unire tutta questa bella community, quella di Z di notte, più in generale ovviamente quella di Radio Z. Ci siete voi al 335 30 10 25, questo è il numero per raggiungermi con i vostri WhatsApp. E poi tra le cose belle che succedono qui su Radio Z, proprio oggi alle 15 in collettivo Z, non perdere l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Sarafine. 22 Simba con Gue Arricchiti.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade al bosco, lo offro ai miei amici. Non ci

0: arricchiti. Il pezzo è quello di 22 Simba con il featuring di Gue. Lune 21 con Z di notte, ancora la seconda ora, e qui si arriva fino alle 3, già sapete. Vacci piano è il titolo della canzone di Emma con Rcomi, qui su Z.
1: Scusa se

Snap di Rosaline ed Alfa su Radio Z, l'una e 28 della notte di venerdì, quasi fine settimana ormai, devo dire, probabilmente anche giorno di tante partenze, così come per Davide che dice una notte lunga in viaggio per parecchi chilometri, finalmente iniziata la vacanza, la partenza notturna quasi infrasettimanale è una partenza abbastanza intelligente. Beh, devo dire, dipende poi da quanto tempo ci impiegherai ad arrivare e da quanti avranno avuto la tua stessa idea. Ecco, sarebbe bello che tutti quanti fossimo abbastanza intelligenti. Buon viaggio, 335 30 10 25 e ci sono i pinguini tattici nucleari. Era un...

0: pinguini tattici nucleari, la loro sorry, scusa, lo sente, devo dire che fa un certo effetto vedere che loro si staranno preparando, posso immaginare questo, per il loro tour degli stadi che partirà tra un anno. Beh, toccherà Bibione, Bologna, Torino, Milano, Padova, eccetera.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Mi gente, il pezzo di J Balvin su Radio Z, è lunedì 38 e tra poco di nuovo tutti qui su Z, e quindi state con me.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: Qui su Radio Z suona Z di notte con Alex Morelli, sono io e vi accompagno fino alle 3 come tutte le notti, anche in questa che ormai ci sta permettendo di entrare nel fine settimana. E poi voi che collaborate, diciamo così, a questo programma con il 335 30 10 25, quindi anche un po' di voi tra poco a raccontarci di questa vostra notte, anche di quelle situazioni insolite nelle quali vi trovate, soprattutto negli orari abbastanza insoliti. Ecco, è il momento di Brescia che suona qui su Z con la sua canzone e si intitola Da Dio Z di notte.
4: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro che caldo, se esco ti manco.

Lunedì 42 di notte, ragazzi, con Z di notte, il pezzo di Bresh, da Dio, ovviamente qui su Radio Z. Allora, un po' di sguardi ai mondiali. La partita tra Canada e il Qatar al momento vede il Canada all'82esimo vincere per 5-0. Ora Baby K, questa è Tuca Macarena.

0: qualcuno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: È una canzone di contrasti, questa lei di Marrakesh con insomma questo riferimento a una donna che probabilmente non esiste, no? È anche immaginaria. Poi faremo anche una puntata in cui ci concentreremo anche sulle conversazioni immaginarie, quelle che ci facciamo magari nei momenti, diciamo, di un nervosismo anche particolarmente spiccato. L'1.49 sempre qui su Z, è il momento di buona domenica.

0: va, buona domenica.
1: Vedi che tra gli outfit sfoggiati c'è anche la canotta e occhio che mi torna poi anche prepotente. Era buona domenica all'1.53 di questo venerdì qui su Radio Z, dove ci siete voi, dove c'è anche Daria, che mi raggiunge al 335 30 10 25 e ci dice così: ciao Alex, ciao Z, ho appena ripristinato la cucina dopo un esperimento fallito e grazie di avermi alleggerito da questo lavoro. Non so, mi sembra un messaggio già ricevuto, comunque un déjà vu pochi giorni fa, non so se è la stessa amica oppure come dire, è una consuetudine ogni tanto buttarsi in qualche esperimento. Ora Jungle, The Wave.

0: Euforia di Annalisa dal 2023, e così anche la seconda ora si può tranquillamente mettere da parte, quella di Z di notte. Abbiamo la prossima, ragazzi, quella che ci porterà fino alle 3, e voi che farete anche nel corso della prossima ora, sappiate che avete sempre il 335 30 10 25 a disposizione per condividere, per renderci partecipi anche di questa vostra nottata. Ci risentiamo tra poco, come sempre state qui su Z. E sono arrivate le due.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.